0: aprire i nostri microfoni a delle istanze sul territorio che probabilmente su delle questioni hanno qualcosa di rilevante, di importante e anche a volte che non appare negli articoli di cronaca, offrendo un punto di vista più interessante di quello che esce sugli stessi giornali e sugli stessi media locali. Questa è un po' la nostra trasmissione. Con questo appunto ho fatto saluti e ho fatto anche la presentazione. Direi di cominciare ad entrare nel vivo degli argomenti, e lo faremo con la presentazione, diciamo così, di un'iniziativa che si svolge a Campi Bisenzio. 2 secondi 2, mi riascolterete immediatamente per l'introduzione che ho fatto all'intervento dell'attivista campigiana che va a seguire. La stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche nella piana fiorentina, nello specifico, per la precisione, andiamo a Campi Bisenzio per parlare con un'attivista storica di Campi, delle battaglie no aeroporto e contro le nocività più in generale, per presentare, lanciare e invitare ovviamente tutti e tutte coloro che sono in ascolto della nostra radio all'iniziativa che si terrà mercoledì 17 di dicembre alle ore 21. Non si parla di Natale, ma l'iniziativa è titolata "Un altro volo è possibile". Amministratori, sindaci, ex sindaci dei comuni della Piana, a partire da quello di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ma anche Giuseppe Carovani e ovviamente non può mancare Andrea Tagliaferri, sindaco appunto di Campi Bisenzio, tutti i sindaci che hanno negli anni e anche recentemente ribadito le loro posizioni no aeroporto, per parlare di investire su ciò che serve davvero e sì al parco della Piana. Appunto ai nostri microfoni con un attivista della Piana Fiorentina per raccontarci un po' qual è il senso di questa iniziativa in un momento in cui, mi permetto di fare un piccolo cappello, il procedimento autorizzativo del nuovo aeroporto di Firenze ha avuto un altro step, uno step in una danza immobile che è molto lunga e nella quale appunto si rischia un po' di perdersi. È stato dato un ok alla valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero, è uscito appunto il decreto di via, quindi di valutazione di impatto ambientale, se non che ancora una volta siamo a dover segnalare le criticità che sono di ogni ordine e grado dal punto di vista territoriale e che anche in questo caso hanno una loro trasposizione dal punto di vista amministrativo e del procedimento, e quindi si richiede anche un passaggio in Europa dove i proponenti del nuovo aeroporto, nello specifico Toscana Aeroporti ed ENAC, vanno a chiedere una deroga a una direttiva europea che ha come obiettivo quello di salvaguardare e tutelare proprio le aree naturali, le aree verdi e le zone umide non solo della Piana ma ovviamente in generale in Europa. Quindi problemi di ogni genere, e si rilancia in questa modalità l'iniziativa che non è solo quella dei comuni ma anche delle comunità. Comunque a te la parola per dirci appunto cosa ci si aspetta in questa iniziativa, chi è presente e quali sono i temi sul piatto di questo momento comunque rilevante per tutti i comuni della Piana.
1: Ringrazio dello spazio, io mi chiamo Adriana e è tanti anni che sono un'attivista, prima dalle mamme no inceneritori, adesso della battaglia infinita, dovrei dire, del no aeroporto. Per questo seguo l'iter che è in corso, dove appunto è uscita il mese scorso la via che è la valutazione di impatto ambientale, la quale non ci ha sorpreso perché era quello che più o meno ci aspettavamo. Quello che invece ci ha stupito sono le criticità che vengono messe in evidenza, perché puntano il dito su problematiche così gravi che rendono anacronistici tanti avvisi, a volte un po' faziosi, che annunciano come imminente l'inizio dei lavori. In realtà l'iter procedurale non è concluso e è ancora tutto da vedere, da discutere. Con questo noi siamo dell'avviso che la pista è quanto di più negativo, perché determinerebbe la sparizione dell'unico polmone verde che è della zona e aumenterebbe il rischio delle alluvioni, perché è previsto che viene tombato un tratto del Fosso Reale e la sua deviazione. quando ancora il ricordo delle passate alluvioni è vivo qui, almeno nella zona. La via inoltre parla di monitoraggio epidemiologico della popolazione, vale a dire che siccome sappiamo che gli aerei sono una fonte inquinante e quindi tu ti ammalerai, ti tengo sotto controllo. E quindi mi viene da ridere, perché magari un domani si dovrà pure ringraziare per questa attenzione che ci sarà dovuta. Il progetto inoltre parla di opere di mitigazione per i nuovi sorvolati. Attenzione, non è stato fatto niente in 20 anni per i cittadini di Brozzi, Quaracchi e Peretola, che comunque sono quartieri fiorentini della grande Firenze. Pensate veramente che verrà fatto qualcosa per Capallese e Pratesi e Campigiani? Ma io ho dei forti dubbi che verranno fatte opere di doppi vetri, di monitoraggio degli agenti inquinanti, dei sistemi di aria condizionata per l'estate o di ventilatori. Bah. E poi con che criterio? Chi è che decide? Sì, siamo sorvolati, no, siamo accanto a una via di sorvolati, ma noi non ci rientriamo. Cioè, ci saranno tutte casistiche strane e più strane, pertanto per determinare un nulla di fatto. Attenzione, quando vi promettono o verranno a casa a dirvi stessite, no, ma sì, ma tu hai diritto, no. Tra l'altro le case verranno sempre di più svalutate nel loro valore a rivenderle, perché comunque è un fatto impattante di rumore e di inquinamento. Quindi da questo appoggiamo sinceramente le amministrazioni comunali che si sono attivate per fare ricorso al TAR contro questo che è per noi uno scellerato progetto. Però chiediamo a tutti di far sentire la propria voce, di essere presente, per esempio l'incontro del 17 presso il Teatro di Campi alle ore 21 è un momento importante, perché è l'occasione per battersi e tutelare le nostre condizioni di vita, se vi sembra poco. Inoltre, come attivista posso dirvi che abbiamo già fatto, bloccando e vincendo contro l'altro progetto, e ci troveranno sempre presenti. Inoltre rinvito a dire anche voi, sempre più a voce alta, che senza la gente non si decide niente.
0: Grazie, grazie mille Adriana, giusto, giustissimo, hai ricordato anche questo slogan che ci è appartenuto a tanti e a tante, penso e credo anche tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici: senza la gente non si decide niente, lo abbiamo cantato tante volte durante le battaglie contro il maledetto inceneritore proposto per Firenze nella localizzazione di case Passerini. È stato uno slogan anche vincente, se vogliamo, ed è uno slogan che credo si possa riproporre, non per riscaldare la solita minestra e neanche nella così ingenua convinzione di recitare una formula magica che poi ci regala nuove vittorie, ma anche per sottolineare un aspetto a volte dimenticato, visto che purtroppo tentano di farci fare il callo anche a questo, e che è quell'esproprio di democrazia che di fronte a certe opere, quando muovono certi interessi e sappiamo di che dimensione e di che portata sono, si accompagna a quelle che loro chiamano proposte e che però poi per noi risultano delle vere imposizioni. Credo che appunto un'iniziativa che mette insieme il comune di Sesto e quindi l'attuale sindaca Claudia Pecchioli insieme all'uscente Lorenzo Falchi, che se n'è andato, come abbiamo visto e potuto leggere sui giornali, anche commentare nella nostra stampa rassegnata, è andato in consiglio regionale con il Campo Largo, e che mette insieme anche il Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, Carovani di Calenzano e Tagliaferri di Campi, ma anche degli esponenti, dei funzionari, dei partiti di maggioranza o quelli che erano partiti di maggioranza fino allo scandalo che ha travolto la giunta Bugetti a Prato, dica sicuramente molte cose di quanto questo progetto di nuovo aeroporto vada contro le volontà delle maggioranze dei comuni della Piana, che sono quelle ovviamente più interessate, di quanto queste istituzioni, perlomeno limitandoci all'aspetto del nuovo aeroporto, stiano tentando di proteggere i propri cittadini, a differenza di quello che invece nei decenni ha fatto il Comune di Firenze, e anche te lo hai ricordato, sacrificando gli abitanti delle periferie ovest, nord-ovest, quindi per lo più Brozzi, Peretola e Qualacchi, che sono i quartieri attualmente sorvolati, sacrificandoli alla crescita del traffico aereo, del traffico passeggeri, per numero di voli, ma soprattutto per la grandezza, le dimensioni degli aeromobili e quindi anche dell'impatto sul rumore, che è l'aspetto principale di questo aeroporto attuale, che lo rende appunto critico, insostenibile e insopportabile, senza dimenticare che il nuovo progetto, l'ho detto tante volte ma va sempre ribadito, non serve a salvare questi quartieri fiorentini, che sarebbe eventualmente solo un effetto secondario, solo agitato come è messo in primo piano per ragioni di propaganda e di marketing, ma il vero obiettivo è quello di aumentare i passeggeri. Non sono quisquiglie, si parla di raddoppiare il numero di passeggeri da qui al 2035, che sarebbe l'anno nel quale il master plan entra, diciamo, nella sua operatività principale, se non massima, e si parla di portare i passeggeri dagli attuali 3 milioni e rotti a 6 milioni e forse anche di più, perché, come ci ha insegnato l'esperienza, nel momento in cui la pista è stata riorientata, nel momento in cui è più lunga, nel momento in cui permette maggiori performance, poi chi glieli dà dei limiti? Come ci hai ricordato, le promesse sono state fatte tante di ogni tipo, ma quando si è poi andati a fare il conto della serva e si è moltiplicato il numero delle case che andavano insonorizzate, il numero delle scuole che andavano insonorizzate, il numero delle persone che andavano eventualmente risarcite, i gestori aeroportuali, che non dimentichiamolo mai, sono dei gestori privati sui quali è entrato anche a gamba tesa un investitore estero, questo famoso Eduardo Eurnekian o Eurnekian, che viene dall'Argentina ed è il magnate, il tycoon di Corporación America, una multinazionale che sembra essere proprio specializzata nella gestione degli aeroporti, ne ha oltre 50 nel mondo, quando si è andati a dover fare i conti, chi doveva spendere non ha speso, e quindi da qui anche le difficoltà di affrontare i problemi prodotti da questo aeroporto e la soluzione tirata fuori come il coniglio dal cilindro, qual è se non la solita di sempre: socializzare le perdite e privatizzare gli utili, quindi le esternalità negative, così si chiamano anche quelle dell'impatto sul rumore, dell'impatto sul consumo di suolo, dei problemi e del rischio idrico, li spalmiamo sulla spesa pubblica, chiediamo soldi allo Stato, che siano quelli di una cassa o di un'altra, di un ente o di un altro. Se poi si fanno dei danni, i danni li lasciamo gestire, risarcire, spostare, rifare, movimentare nuovamente agli enti che li hanno subiti, e chi deve incassare in cassa e chi deve pagare sono poi i cittadini. Questo anche propriamente da un punto di vista monetario, senza andare a considerare tutto ciò che invece non apprezzo, e che è la qualità della vita, e che sono i servizi ecosistemici che questa porzione della Piana, sulla quale da anni chiediamo, vogliamo, lottiamo affinché si realizzi il Parco della Piana, svolgono gratuitamente. Apparentemente non ce ne accorgiamo, ma quando poi gli ecosistemi vanno in crisi e quei servizi ecosistemici non li forniscono più gratuitamente, sono dolori, e a quel punto non si sa proprio più come uscire dai problemi che sono stati generati. Quindi una battaglia che per noi resta centrale nel tentativo di riscrivere le gerarchie tra il vecchio contado, così con la puzza sotto il naso, e dal Palazzo Vecchio guardano verso i comuni dell'area nord e nord-ovest dell'area metropolitana fiorentina, e anche in qualche modo, se non di riscriverli ma di bollarli con la cera lacca, anche i rapporti e le gerarchie di classe, perché coloro che hanno di più gestiranno i flussi turistici, se ne avvantaggeranno, se ne approfitteranno, e coloro invece che hanno di meno si terranno, si ciucceranno, si succheranno, come si dice un po' in gergo, i problemi e le esternalità negative generate da questa infrastruttura impattante, di cui possiamo tranquillamente fare a meno se riusciamo a sovvertire le gerarchie, per cui prima la salute, prima l'ambiente, prima il futuro e poi i profitti dei privati, soprattutto quando arrivano dall'estero e non hanno, insomma, hanno ben poco da lasciare sul nostro territorio anche dal punto di vista economico. L'ho fatta un po' lunga, me ne rendo conto, ma appunto è la grande opera del territorio, e quindi con questo, ringraziando ancora Adriana, direi di fare una prima pausa musicale.

0: Benissimo, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Chi di voi si collega solo adesso, che ci ha sentito per la pausa musicale, vi dico che eventualmente non è un problema, potete riascoltare la trasmissione sempre da capo, riandando anche a prenderla sulla sezione dei podcast, scaricarla se volete, mettervela in una pennetta, nel telefono, nel vecchio MP3, ascoltarvela dove e quando e come più vi piace, ripetendo e ripassando i vari argomenti. E all'inizio della trasmissione, per chi appunto si fosse collegato in ritardo, abbiamo parlato con un'attivista campigiana di un'iniziativa che va a succedere mercoledì 17, istituzioni, sindaci, comuni della Piana contrari all'aeroporto e a favore della costruzione, individuazione del parco agroecologico della Piana, che appunto mercoledì 17 di dicembre alle ore 21 si ritrovano al Teatro Monni a Campi Bisenzio. Di questo abbiamo parlato e ora, cambiando un po' argomenti, continuando a guardare le cronache della settimana scorsa, direi che non possiamo ignorare, o perlomeno non vorrei fare come la stampa, che cerca in qualche modo, se non proprio di ignorare, di minimizzare quello che è stato lo sciopero generale che è stato lanciato, e anche di questo vi ricorderete, ne abbiamo parlato anche la settimana precedente, quando si è dato lo sciopero del 28 di novembre organizzato dal sindacalismo di base. Invece questo 12 di dicembre c'è stato lo sciopero della sola CGIL. Chiaramente la questione dentro sindacati, tra sindacati di base, sindacati anche confederali, oggetto di tante e molte discussioni. Ora io non sono qui a spezzare lance a favore di nessuno, spero che gli scioperi i nostri ascoltatori e ascoltatrici li facciano, se proprio non li fanno avranno e avrete delle buone ragioni per non farli. Ovviamente non saranno le ragioni degli ordinisti, non saranno le ragioni dei difensori dello status quo e nemmeno dei difensori della manovra finanziaria, che è stato in qualche modo l'aspetto principale dello sciopero del 12, come lo era stato anche del 28 di novembre. Comunque guardiamo quello che è uscito sui giornali, tenendo conto che Firenze, d'altronde capoluogo di regione, è stato anche il luogo dove si è ritrovata tutta la CGIL toscana, perlomeno per fare la manifestazione. Si comincia a parlarne già dall'11, sciopero, Landini chiude a Firenze, trasporti a rischio, migliaia in arrivo. Domani la protesta contro la legge di bilancio, il corteo da Santa Maria Novella a Piazza del Carmine, il segretario toscano della CGIL Rossano Rossi, aspetto i leader del centro-sinistra con noi sul palco. Come sentite e come vedete, la Repubblica nel titolo mette subito avanti la questione dei trasporti, delle migliaia in arrivo. Non voglio dire che getta la città nel panico, che tentano di fare allarmismo, però insomma sicuramente è più l'aspetto, diciamo, dell'ordine pubblico in evidenza che non quello dei contenuti. Se poi si va sotto, si continua a guardare e, come ho detto, ho già letto, si cerca subito di andare a mettere il dito sui rapporti famosi, chiacchierati e sempre oggetto di gossip tra la CGIL e la politica, quindi si fa subito questo riferimento alle parole del segretario toscano che vuole i leader del centro-sinistra sul palco, piuttosto che andare a dire quelle che sono le ragioni dello sciopero, che tanto per cambiare, non dimentichiamolo mai che lo sciopero lo fanno lavoratori e lavoratrici, che sì, saranno interessati a rapporti tra Landini e la Elish Line o tra Rossano Rossi, Rafunaro e Giani, ma soprattutto saranno interessati a quelli che sono i loro salari, saranno interessati agli aspetti legati alla spesa bellica, militare, al riarmo, saranno interessati a quelle che sarà o a quello che vorrebbero preparare come futuro e come destino per chi soprattutto è più giovane, perché si sta parlando con insistenza, e purtroppo non solo in Italia, il che non ci rassicura ma anzi aumenta le preoccupazioni di tutte e tutte noi, del ripristino della leva, che poi la chiamino leva volontaria fa semplicemente ridere o schifo per chi è più sgamato, perché che se si fa la leva non è la leva volontaria. La leva volontaria, se vogliamo, la c'è già, e quindi se si parla di leva, si parla di leva obbligatoria, non se ne parla come se ne parlava alla fine degli anni 90 o agli inizi degli anni 2000, quando tutto sommato si parlava del militare come qualcosa che faceva perdere tempo ai giovani di allora e era una grandissima rottura di scatole, oltre ad essere una questione che chiamava in causa evidentemente anche le coscienze. Però tutto sommato se ne parlava dentro un quadro dove l'Europa era un terreno pacificato e in cui i rumori di guerra sì c'erano, perché non possiamo certamente dimenticare né l'Iraq né l'Afghanistan né la, prima ancora la guerra in Serbia né prima ancora la prima guerra del Golfo, tante ne abbiamo viste, però tutto sommato si davano nella cornice delle operazioni di polizia che i gendarmi del mondo a guida statunitense facevano in qua e là, con una superiorità di mezzi spaventosa, e dove il rischio per guerre veramente guerreggiate e per in qualche modo contrapposizioni e guerre d'attrito, come si va dicendo ora, era relativamente presente. E invece ora le cose stanno cambiando, e quindi dentro lo sciopero del 12 sicuramente tutta l'enorme questione del rischio dell'escalation militare nella quale ci vogliono trascinare ha svolto un ruolo rilevante, e nell'articolo dell'11 che abbiamo guardato orora non ce n'è praticamente nessuna traccia. Vado avanti a guardare appunto gli articoli che vi dicevo che stanno precedendo la manifestazione, guardo quelli del 12 perché si consolida con questi anche quella attitudine, se vogliamo, della stampa di parlare degli scioperi e delle grandi manifestazioni il giorno stesso, quindi senza avere la possibilità di dire ciò che è accaduto davvero, ma mandando in là degli argomenti e delle cronache che, più che essere cronache, sono tutte cose di cui vogliono parlare loro facendo l'opinione, perché appunto se te gli articoli li fai uscire la mattina di un avvenimento, di un evento, di un'iniziativa che si deve ancora svolgere, non stai parlando tanto di quell'iniziativa, ma stai parlando di ciò di cui te vuoi parlare rispetto a quell'iniziativa. Quindi i giornali del 12, La Nazione titola: sciopero generale, la città si ferma, trasporti e servizi a rischio, una giornata di lotta e speranza. Eccolo, vado ancora a sottolineare, la città si ferma, lo dicono la mattina del 12, quando lo sciopero ancora non si sa se poi la gente lo fa davvero o se non lo fa. Però per La Nazione la città si è già fermata, perché anche qui l'idea, l'ideologia della città che non si può fermare, ritornano fuori le parole di quando Renzi era sindaco e se l'era presa con i lavoratori dei musei, soprattutto degli Uffizi, e diceva che lui la città non la poteva spengere, insomma quest'idea della città come una macchina che non si possa fermare. Ecco che La Nazione utilizza proprio questo frame e poi insiste: trasporti e servizi a rischio, una giornata di lotta e speranza, però è tra virgolette, perché quelle sono speranze, mentre i rischi per i servizi e trasporti fermi e la città bloccata sono una certezza. Il sottotitolo: protesta indetta dalla CGIL, non con corteo per il centro storico, comizio finale di Landini in Piazza del Carmine, autobus e tranvia in funzione nelle fasce di garanzia, treni fermi fino a sera, disagi anche nella sanità. Questo è quello che dicono. Questo è il 12, La Nazione. Poi guardiamo anche ormai il Corriere, sempre del 12: migliaia a Firenze per lo sciopero, Gianni e Funaro in corteo con la CGIL, i servizi a rischio, in piazza contro la manovra c'è Landini. Poi c'è un servizio tra virgolette pubblico di dirci quando funzionano o meno gli autobus, non so se questo è un valore aggiunto per il giornale, ma insomma questo è quanto. Anche per il Corriere, benché invece che fare troppo allarmismo vuole puntare, diciamo, a dare numeri della partecipazione, l'articolo, ripeto, è del 12 e esce la mattina. Migliaia a Firenze, ancora lo sciopero non l'hanno visto, poteva non farlo nessuno ed esserci una piazza deserta, però nel giornale è già migliaia a Firenze perché sono evidentemente previsti. Gianni e Funaro in corteo, magari si rompevano una gamba uscendo di casa e non ci andavano, ma nel giornale ci sono già andati, quindi questo per conto mio è un malcostume della stampa italiana, che soprattutto quando si parla di manifestazioni di un certo rilievo, perché è evidente che al di là della partecipazione e dei numeri, il braccio di ferro politico che c'è intorno al diritto di sciopero, ormai ogni volta che c'è uno sciopero va in scena questo teatrino qua, e quindi le dichiarazioni sono estremizzate e polarizzate dall'una e dall'altra parte, è un malcostume secondo me quello di fare articoli di questo genere, dove si annuncia un palinsesto come se fosse già avvenuto e poi non è neanche detto che vada esattamente come lo hanno descritto. il corteo. Vado a guardare anche gli articoli a questo punto, scusate, del 13, che sono quelli che seguono. Ricordo che non esce Repubblica perché dentro lo sciopero nazionale ovviamente c'è tutta la grande questione che è stata sollevata recentemente, sembra siano tutti cascati dalle nuvole, che il gruppo Gedi si va a vendere, che la famiglia Elkan lo va a liquidare, sembra che un possibile acquirente sia un greco di cui ora non ricordo il nome, però insomma il gruppo Gedi a cui fa riferimento Repubblica è in subbuglio, quindi lo sciopero evidentemente in Repubblica è stato partecipato, infatti Repubblica non esce, quindi restano solo Corriere di Firenze e Nazione, che dicono: il corteo della CGIL invade la città, il popolo della CGIL in corteo, la manovra nel mirino, 100.000 contro il governo, più soldi per salari e sanità. Il serpentone ha attraversato la città, per le forze dell'ordine numeri molto più ridotti, Landini, abbiamo dimostrato che l'esecutivo non ha la maggioranza del paese. Giani, mancano risposte per pronto soccorso e liste d'attesa. Funaro, tagli per 19 milioni. Ecco che la presenza di Giani e Funaro si è caratterizzata come al solito per andare a puntare il dito contro il governo quando il governo è di centrodestra, per dire che ciò che manca e ciò che non funziona è responsabilità del governo. Che ci mancherebbe altro, è una parte della verità, ma non ce la dicono mai tutta, o comunque non ce la dicono con la dovuta onestà, perché poi quando al governo ci sono stati loro, e chissà che non ci tornino forse neanche troppo lontano, questo non esprimo una mia né speranza né previsione, ma è semplicemente una possibilità, i tagli e il meccanismo con cui lo Stato centrale, o forse ancor peggio il sovrastato che è l'Unione Europea, drena le risorse dei cittadini lasciando quasi niente sui singoli comuni per i servizi come quelli della sanità che ha finanziamenti regionali o altri servizi che invece sono in capo ai comuni, li fanno e li hanno fatti, e questo è agli atti, insomma non sono opinioni ma sono fatti circostanziabili e verificabili, lo potete verificare anche voi, lo hanno fatto e anche con soddisfazione. Il Corriere Fiorentino invece, anche qui la foto scelta è quella di Landini insieme alla Funaro e a Giani, quindi uno a destra, uno a sinistra, tanto per rimanere in temi natalizi, come il bambin Gesù nel presepe che c'ha l'asinello e il bue, la foto è questa qua. Migliaia al corteo, CGIL contro il governo, Giani e Funaro, i tagli toccano i servizi. Landini e Montanari sul palco in Piazza del Carmine, il centrodestra attacca sindaca e governatore. Quindi mentre la Nazione diceva che erano Giani e la Funaro ad attaccare, nel Corriere c'è diciamo il contrattacco di quella che è la destra di governo, che attacca invece il governatore e la sindaca per essere andati a questo sciopero, perché secondo loro evidentemente non è una cosa fatta bene, sarà invece fatta bene, mi verrebbe così da dire, il Raul Bova che va ad Atreio o non so che altro. Comunque qui siamo nelle butade, è inutile stare a parlare. Un'ultima cosa che mi viene da dire, che non ho notato sostanzialmente in nessuno degli articoli, non perché io sia particolarmente vispo e voglia dire le cose più importanti, però una nota sul percorso del corteo che sembra un inedito quasi assoluto, forse mi posso tranquillamente sbagliare, ma il percorso è stato abbastanza singolare, perché ecco, dal concentramento di Santa Maria Novella e poi da lì rientrati per andare in Piazza del Carmine e finire in Piazza del Carmine, sul sagrato appunto della chiesa era allestito il palco, come ci ha detto anche l'ultimo articolo, c'era sul palco in Piazza del Carmine Landini e Montanari. E un percorso abbastanza strano, abbastanza breve se vogliamo, in qualche modo diciamo compatibile con tutte le indicazioni dell'ordine pubblico e anche con la dittatura del commercio e del turismo in città. Perché dico questo? Perché avvicinandosi il Natale abbiamo visto negli anni la questione delle zone rosse, cioè di quei luoghi dove non si può andare per non interferire con i flussi del turismo, con i flussi della spesa, con le vie del lusso, con i luoghi più centrali della città, e quindi un percorso che secondo me è stato proprio studiato per non pestare i piedi ai poteri forti della città. Quindi da Santa Maria Novella si è andati sul lato e poi si è rientrati verso Piazza del Carmine, non perché lì in Oltrarno non ci siano delle attività che appunto si avvantaggiano del turismo, anzi addirittura ne abbiamo proprio visti in questi giorni, perché nelle settimane precedenti abbiamo parlato continuamente del Convitto La Calza, abbiamo parlato del cinema Eulo con tutte le sue problematiche, abbiamo parlato del Cubo Nero che è nato sull'ex teatro comunale, quindi quadranti dove il turismo si sviluppa, però certamente un percorso che è stato lontano da Via Roma, è stato lontano da Piazza della Repubblica, è stato lontano da Palazzo Vecchio, lontano dagli Uffizi, lontano dal Duomo, lontano da Via dei Cerretani, da Via dei Tornabuoni, tutte le zone che negli anni sono state più protette proprio per queste ragioni qua. Quindi questo dice qualcosa anche della CGIL, che per quanto sia riuscita ad arrivare in città, perché d'altronde è il capo luogo della regione, a portare anche tanti dei suoi aderenti, militanti o anche lavoratori e lavoratrici che hanno risposto a questo appello per la posta che è in gioco, più che sicuramente per chi la convocava, perché conosciamo le ambiguità anche di questo sindacato che ha tra l'altro, e l'ultima cosa che dico, ha anche voluto ignorare le richieste di unità che erano state formulate dal sindacalismo di base per fare uno sciopero unitario o il 28 di novembre o in una data eventualmente da ritrovare insieme, ma niente, non c'è stato verso, la CGIL ha voluto scioperare da sé, eppure appunto essendo che la posta in gioco in questa fase storica è molto alta, credo che molti lavoratori, al di là delle sigle, al di là dell'appartenenza, al di là della stima, della fiducia nei confronti della CGIL, abbiano comunque fatto sciopero, e quindi nonostante i numeri la CGIL ha scelto un percorso che non pestasse i piedi a nessuno, andando verso una zona della città sì centrale ma lontana dalla centralità di quei flussi che tante volte sono stati proprio negati. Questo credo sia un po' tutto, diciamo così, per quello che ho potuto vedere sui giornali. Credo fosse comunque importante parlare di questa iniziativa, che d'altronde è uno sciopero nazionale che ha visto su Firenze, tra virgolette, la calata, come ha detto qualcuno, della CGIL toscana. A questo punto sullo sciopero possiamo andare a chiudere, cambiamo pagina e diciamo argomento. Approfitto per segnalare un'iniziativa che si svolgerà il 19, che sarà il prossimo venerdì, alla casa circondariale di Sollicciano in via Girolamo Minervini per la precisione, alle ore 20 ci sarà un saluto al carcere. Liberi tutti, libere tutte, e raggiungici il 19 di dicembre alle ore 20 sotto il carcere di Sollicciano per un saluto a chi è prigioniero dell'istituzione totale. Mentre la città si prepara al Natale, portiamo invece solidarietà a chi è recluso per un mondo senza galere, gabbie, CPR e frontiere. Ecco, mi sembrava importante, utile e significativo andare a segnalare questa iniziativa ogni volta che c'è qualcuna che si ricorda dei detenuti del carcere di Sollicciano e delle condizioni veramente disastrose che si vivono in ogni carcere, perché appunto di istituzione totale si sta parlando, ma nello specifico di Sollicciano, per tutto quello che abbiamo letto e che continuiamo a leggere, mi sembra importante dirlo e quindi ridirlo. Il 19 alle ore 20 l'appuntamento è lì in via Minervini, davanti alla casa circondariale, per un saluto a chi è detenuto. Dall'altra parte invece, questa settimana, che fortunatamente, diciamolo così, perché ogni volta che abbiamo letto notizie purtroppo si è parlato quasi esclusivamente di suicidi o di altre problematiche legate proprio alle condizioni di vita e detenzione dei detenuti, di Sollicciano non ci sono notizie, se non che con tutti i problemi di questa struttura il comune di Firenze questa settimana ha trovato il tempo per andare a mettere una targa. Esce sul Corriere Fiorentino, intitolata al fondatore di Amnesty, una piazza nei pressi di Sollicciano. È stata intitolata a Peter Benenson, attivista, avvocato e filantropo, fondatore di Amnesty, una piazza all'intersezione tra Via Baccio da Montelupo e via Girolamo Minervini, nel quartiere 4, al confine tra Firenze e Scandicci. All'intitolazione presenti l'assessora alla toponomastica Caterina Viti, la presidente di Amnesty International Alba Bonetti, il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. Amnesty è una delle principali organizzazioni mondiali che si occupano dei diritti, così come ha specificato nella delibera che ha approvato l'intitolazione. Benenson si trova in prossimità del carcere di Solvicciano, cioè la piazza Benenson. La figura di Benenson, ha sottolineato l'assessora alla toponomastica, è importantissima per le battaglie a difesa dei diritti umani. Ecco che quindi la battaglia per i diritti umani si fa mettendo una targa all'incrocio tra via Minervini e via Baccio da Montelupo. E per quanto riguarda il carcere, le condizioni di detenzione, la scuola, le suppellettili, i diritti di chi c'è dentro e anche di chi ci lavora come soprattutto operatore dell'educazione o dell'assistenza, chi si è visto, si è visto. Questa è l'importante iniziativa del Comune di Firenze, io non voglio bacchettarla più di così, ma certamente diciamo il rischio, il sospetto che iniziative come queste poi siano solo il trucco, il maquillage di chi in qualche modo utilizza e si approfitta della retorica dei diritti umani, anche di un nome noto e certamente anche rilevante come quello di Peter Benenson, fondatore di Amnesty, perché insomma anche di diritti dei detenuti Amnesty se ne è occupata molte e molte volte, facendo una fotografia che se la politica e i decisori pubblici volessero utilizzare per prendersi seriamente in carico certi problemi potrebbero farlo. E invece poi c'è questa danza immobile, se ne parla, si mette la targa, si dice la retorica dei diritti umani, però le cose poi restano esattamente come sono, come erano, e come ho detto, chi si è visto, si è visto. Quindi tra la targa in via Minervini e all'incrocio con via Baccio da Montelupo e il saluto al carcere, direi che non c'è assolutamente il minimo dubbio, l'importante è andare il 19 a salutare i detenuti. L'appuntamento l'abbiamo dato. Cambiamo ancora argomento, parliamo di lavoro. Mi risentite tra 2 secondi 2 per l'intervento dei compagni del Sud Cobas impegnati in forti e tese battaglie. Andiamo a Prato per parlare con i compagni, le compagne del Sud Cobas, che oltre alle lotte nella filiere, nelle filiere della moda, hanno, si potrebbe dire, mi permetto questo termine, aggiunto o aperto un altro fronte nella ristorazione. Abbiamo visto l'inizio della campagna Taste the Strike, che credo si possa tradurre come assaggia lo sciopero, che sapore ha lo sciopero o qualcosa del genere. Se poi ho sbagliato mi correggerà chi ha i nostri microfoni per appunto raccontare tutto questo. E l'abbiamo vista vincere e cominciare a fare dei contratti e stipulare delle trattative favorevoli a chi ci lavora, a Mr. V e Umi Sushi, due ristoranti che si trovano all'interno dei Gigli. La lotta ovviamente non è finita, anzi speriamo possa andare con questo tutto il nostro incoraggiamento, incrociando le dita e stringendo i pugni, che possa esserci quell'effetto moltiplicatore che in qualche modo si è visto anche nelle filiere della moda, della loro e della generale azione sindacale e sociale in questo territorio. Appunto la lotta si è allargata, siamo appunto con qualcuno di loro per parlare di quello che sta succedendo anche propriamente in questi giorni, dove mi pare di aver capito che si è tornati a fare presidi e pressioni per le regolarizzazioni e i contratti di lavoro al ristorante Scintilla. A voi la parola per raccontare appunto come avete trovato le condizioni di lavoro in questi ristoranti nel pratese e quali sono le rivendicazioni e ovviamente tutto quello che ci vorrete raccontare.
1: Ciao a tutte e tutti, io sono Cosimo del Sud Cobas, sì, e riparto dalle condizioni di lavoro di cui chiedevi. Allora, quelle che abbiamo trovato sono condizioni di lavoro fondamentalmente simili a quelle che si vedono nel tessile o nella logistica, con turni di 10-13 ore al giorno per 6-7 giorni a settimana, senza ferie e malattia pagata, e con un alto tasso di lavoro nero che viene veicolato attraverso finti contratti part-time in cui il lavoratore è contrattualizzato per magari 20 ore a settimana, quando in realtà ne lavora ben più del doppio, se non anche addirittura 4 volte in quanto appunto è scritto nel contratto. Ultimamente alcuni lavoratori hanno cominciato a rivolgersi al sindacato, anche provenienti da questi settori, e la sfida che abbiamo deciso di raccogliere è quella di ascoltarli e supportarli, perché che i lavoratori anche dei ristoranti si rivolgano al sindacato non è un'eccezione. L'eccezione appunto sta nel fatto di rifiutare la narrazione per cui è impossibile portare le lotte alla sindacalizzazione in questo settore, invece provare a trovare insieme dei modi che siano efficaci per raggiungere degli obiettivi. Nasce così la campagna Taste the Strike, che appunto cerca di portare la sindacalizzazione anche nel settore dei ristoranti, con una piattaforma che, con cui richiediamo contratti full time indeterminati, 8 ore per 5 giorni, e quindi fondamentalmente una stabilità nel lavoro e una liberazione del tempo di vita da quello che invece viene passato in una cucina, in una sala di un ristorante, tra piatti, scodelle e cibi da cucinare. Abbiamo già ottenuto delle prime vittorie, come quella in due ristoranti ai Gigli e quella che poi ha seguito in un altro ristorante di un altro centro commerciale a Parco Prato, ristorante di sushi, in cui abbiamo appunto ottenuto dei contratti regolari, indeterminati, full time, alcune condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale, che purtroppo in questo settore è uno dei motivi per cui c'è così tanto sfruttamento e anche così tanta irregolarità come il lavoro nero, perché appunto è un contratto nazionale estremamente povero rispetto alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni che offre. Siamo invece adesso ancora in sciopero al ristorante Scintilla in via Calcianese 77, dove stiamo affrontando una lotta più dura, ma stiamo anche riscontrando tantissima solidarietà da tutti i compagni del territorio, che si stanno mostrando incredibilmente disponibili a supportare la lotta di questo lavoratore e quindi rendere possibile una vittoria che altrimenti sul piano individuale sarebbe evidentemente irraggiungibile. Hanno provato a insegnarci che lavorare nei ristoranti a nero, sfruttati, sottopagati, cambiando costantemente posto di lavoro in cerca di condizioni migliori, sia normale, e invece adesso i lavoratori stanno dimostrando che una normalità diversa non solo è necessaria ma è anche possibile, che lo sciopero è un'arma efficace per vincere anche in questo settore e che la solidarietà della comunità può molto più dell'avidità dei padroni. Quindi vi invito a sostenere gli scioperi, appunto ora siamo in sciopero in via Calcianese 77 ristorante Scintilla, e anche a venire a conoscerci, a confrontarvi, per chiunque avesse delle difficoltà, dei problemi o sentisse di subire delle ingiustizie sul posto di lavoro e fuori. Perché insieme possiamo cambiare tutto questo, insieme possiamo costruire una normalità, una realtà diversa, e l'unico modo per farlo è incontrarci, conoscerci, ascoltarci e pensare insieme nuovi modi di lottare.
0: Grande, grande, grazie Cosimo del tuo intervento. Finalmente un invito al ristorante che non è solo quello del mangificio per venire ad assaggiare le pietanze, ma per assaggiare il sapore dello sciopero, della lotta, della riscossa e anche di un rovesciamento delle narrazioni più in voga, come quella che ci hai detto, per le quali o secondo le quali non si può fare niente nel lavoro così disorganizzato come quello della ristorazione, più in generale dell'alberghiero e del ricettivo turistico. Grazie ancora, quindi andate tutti e tutte ad assaggiare lo sciopero in via Galcianese 77, ristorante Scintilla. Ovviamente prima di muovervi e di partire, magari controllate i social, le pagine del Sud Cobas Prato e Firenze, per evitare viaggi a vuoto, perché magari poi i padroni cedono prima di quanto non si possa immaginare. Se Cosimo, se lo sai, approfitterei di te per farci un piccolo report anche di quello che è successo sabato 13, quindi poc'anzi, rispetto alla nostra trasmissione, dove c'è stato l'iniziativa in solidarietà, diciamo a fianco, ma ovviamente in questo senso siamo tutti e tutte, anche operai di Alba, lì di Montemurlo Prato, che c'è stata l'iniziativa sotto il palazzo, e insomma, se ci vuoi dire qualcosa anche di questa vertenza e anche di come è andata questa giornata, se c'eri personalmente o anche se personalmente non hai potuto partecipare a questa iniziativa, visto magari l'impegno nel le vicende che ci hai ora raccontato. Se sai però com'è andata, a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, nel tentativo sempre di legare, collegare e connettere le tante vertenze, che in effetti sono tante e che non è facile portare all'attenzione di tutti e tutte con continuità, cerchiamo di farlo, e se ne hai il tempo e la possibilità lo chiedo appunto a te.
1: Sì, sabato 13, a seguito dell'ultimo tavolo provinciale per la vertenza degli operai l'Alba, si è tenuta un'assemblea aperta e una piccola manifestazione che ha attraversato il centro di Prato. La partecipazione è stata molto buona, a dimostrazione dell'attenzione che sta suscitando questa mobilitazione, in cui i lavoratori dell'Alba si stanno mettendo anima e corpo attraverso mesi e mesi di sciopero, con anche le temperature rigide che stiamo verificando in questi giorni. Si sono messi anima e corpo in una lotta enorme, che sarebbe quella per cambiare, rivoluzionare le filiere della moda del distretto pratese, in cui si chiede ai brand di prendersi le proprie responsabilità rispetto alle condizioni di lavoro e ai lavoratori che sono impiegati nelle loro filiere. Questo va ovviamente nella direzione opposta della proposta di legge sulle piccole e medie imprese, che invece sta varando il governo, in cui si cerca di dare ai brand uno scudo penale attraverso delle autocertificazioni che non andrebbero altro che a scagionarli da future chiamate in causa rispetto appunto alle condizioni di lavoro nelle loro filiere. Qui invece, attraverso una lotta dura, i lavoratori sono riusciti a ottenere che tutti i brand committenti

0: lavoratori è da troppo tempo che stanno aspettando, hanno dato tutto per questa vertenza, per questa lotta che va ben oltre quelle che sono le loro condizioni di lavoro e non possono più aspettare. Quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati e seguire tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie, ciao.
1: Cosimo, grazie a te. Colgo l'occasione, ovviamente, visto anche l'invito a seguire gli aggiornamenti ed essere molto trasparenti con chi ci ascolta. Abbiamo raccolto il contributo, l'intervista e le cose dette da Cosimo domenica, e poi lunedì mattina siamo purtroppo a commentare, a dare notizia di un'altra aggressione ai compagni e alle compagne che erano appunto impegnati nel presidio di cui abbiamo orora parlato. Lo leggo direttamente dal canale social: alcuni infami hanno attaccato i nostri compagni spaccandogli delle bottiglie di vetro in testa. Ieri sera, domenica, durante uno sciopero al ristorante Scintilla in via Galcianese a Prato. Oggi lunedì alle ore 18 rispondiamo uniti e unite, tutte in via Galcianese 77, come avevamo già detto. Tocca a uno, tocca a tutti e tocca tutte. Questo purtroppo è un aggiornamento che è arrivato, diciamo, improvvisamente, anche se compagni e compagni impegnati in questi presidi in questi anni ci hanno dimostrato una tenacia, una determinazione davvero da esempio. E quindi, per chi è in ascolto, evidentemente l'appuntamento di questa pomeriggio, di questa sera, è davvero rilevante, è davvero importante far capire non solo che c'è solidarietà, che c'è unità e identificazione intorno alla vertenza, alla lotta e ai contenuti che Cosimo ha espresso, credo, in maniera insuperabile, non serve aggiungere altro, ma c'è una risposta anche dal punto di vista numerico, anche dal punto di vista del muro contro muro, che se dovessero davvero continuare, volessero continuare ad alzare le mani, devono sapere che chi sta lottando non è lì per farsi prendere per il culo e non è lì a farsi prendere neanche a bottigliate in testa. Quindi diciamolo ancora una volta, lunedì, quindi oggi, rispetto all'uscita della trasmissione, alle ore 18, una risposta unita di massa e determinata, tutti e tutte in via Galcianese 77 a Prato. Va da sé che da parte mia, della stampa rassegnata e ovviamente di tutta Radio Wombat, la massima solidarietà. Mi dispiace per non aver potuto raccogliere ulteriori aggiornamenti e anche un commento a voce, ma d'altronde le tempistiche spesso non coincidono. Per qualunque altra cosa, prima di muovervi anche in giornata, andate a guardare quelli che sono i canali social del Sud Cobas, Prato e Firenze, perché potrebbero, come sempre in situazioni fluide come queste, esserci degli aggiornamenti, magari dei cambi appuntamento sul luogo, sul concentramento o altri tipi di notizie, informazioni che è importante sapere e far girare. Oggi ci aiuta un po' anche la rete, abbiamo diversi strumenti. Ripeto, mi dispiace non essere stato più preciso e più puntuale di così, però questo è l'ultimo aggiornamento e siamo riusciti a coprirlo. Credo che abbiamo detto tante cose, se non tutto, sicuramente tante. Manca un paio di minuti a completare la nostra ora, ma staccare due minuti prima non è né peccato né un problema. Vi saluto con calore, dando appunto di nuovo appuntamento via Galcianese 77, oggi pomeriggio, lunedì 15 di dicembre, alle ore 18. Tocca a uno, tocca a tutti. Dalla stampa rassegnata, il solito grande ciao!

Buongiorno Palestina, 164esima trasmissione su Radio Wombat. Domenica 15 febbraio dalle 15.30 ci siamo ritrovati in tanti a Firenze, in Piazza del Carmine, a stendere tutti assieme un gigantesco sudario, lungo 25 metri e largo 8, dove erano scritti i nomi di oltre 18.000 bambini e giovani minorenni uccisi a Gaza dalle forze israeliane dopo il 7 ottobre 2023. Tanti nomi con accanto un numero, la loro età, e tanti sono gli zeri che stanno ad indicare i bambini morti prima di raggiungere l'anno. Un elenco incompleto perché si ferma a luglio dell'anno scorso, luglio 2025, e come sappiamo infatti, nonostante la cosiddetta tregua, il genocidio non si è mai interrotto. Il sudario è stato realizzato dall'associazione Carnia per la Pace, che alcuni volontari hanno portato appositamente dalla provincia di Udine e che dopo Trieste sta girando in molte città italiane. Promotori dell'iniziativa a Firenze sono stati l'associazione Progetto Arcobaleno, Oxfam Italia, la Comunità delle Piagge, Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, Arci Firenze, Ampi di Firenze, Associazione Casa Casciolle e il Quartiere 1. È stato un momento di incontro, di raccoglimento e confronto su quanto avviene in Palestina. C'è stata un'alternanza di letture, di musica con i prima materia e con i Ribelli in Cor, un coro popolare fiorentino nato nel 2019 al Circolo Arci fra i lavoratori di Porta al Prato, che ha cantato anche in arabo. Numerose le testimonianze di alcuni componenti le famiglie palestinesi accolte in Toscana. Tra gli interventi, il presidente del quartiere 1, Vania Bagni dell'Ampi, l'attrice Daniela Morozzi, che ha presentato l'iniziativa, vi faremo ascoltare quello del professor Tommaso Montanari, che ha letto anche una poesia di Ibrahim Nasrallah. Scrittore, poeta sradicato dalla sua terra nel 1948 e vissuto poi in un campo profughi. Alla fine del presidio è intervenuto anche Don Santoro. Prima della manifestazione, Progetto Arcobaleno, uno dei promotori, ci ha rilasciato un'intervista.

Parlando di ebrei, ci si riferisce di solito alle comunità ebraiche, però vi sono altre realtà dell'ebraismo organizzato. Ne parliamo qui, in questa trasmissione, nell'intervista a Sandro Ventura, esponente fiorentino di Ebraismo Progressivo.

Tra le iniziative di questa settimana, nell'ambito della campagna per la liberazione di Marwan Barghouti, vi informiamo che domani, 19 febbraio, alle 18:30, si terrà un webinar con la partecipazione di Khalida Jarrar, di cui vi abbiamo parlato nella precedente trasmissione. Khalida Jarrar, già parlamentare palestinese, ex detenuta e ora ricercatrice presso l'Università di Birzeit, ci parlerà delle detenute nelle carceri israeliane in colloquio con Massimo Amato, insieme alla testimonianza di altre due detenute. Le indicazioni per collegarsi al webinar con Zoom le troverete sul blog della nostra trasmissione di oggi. Introdurrà il webinar Luisa Morgantini.

0: Passiamo ora alla consueta rassegna stampa a cura di Claudio.
1: Rassegna stampa, sono Claudio. Iniziamo dal sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: La fabbrica del falso. Quando l'Occidente vuole zittire chi denuncia il genocidio. A proposito di Francesca Albanese. C'è un motivo, c'è un momento nella storia di ogni sistema di potere in cui la censura non può più presentarsi come censura, ma deve travestirsi, deve assumere il nome di sicurezza, di ordine, di lotta all'odio, cioè deve fingere di difendere la democrazia mentre invece fa il contrario. E oggi, nel pieno del genocidio in corso in Palestina, quel momento è arrivato. È il caso costruito contro Francesca Albanese in cui non si confuta la realtà, ma si cerca di distruggere chi la racconta. Titolo: Il Pentagono effettua il più grande acquisto di armi da Israele. Si tratta di armi a grappolo che sono progettate soprattutto contro i civili. Titolo: Da Grottaglie a Torino, i lavoratori Leonardo contro il genocidio a Gaza. Lo fanno con un richiamo esplicito all'esortazione di Vittorio Arrigoni, Restiamo umani, e con queste parole si apre il comunicato di un gruppo di lavoratori della Leonardo di Torino. Passiamo al sito di Invicta Palestina. Titolo: Le operazioni dell'ICE assomigliano sempre di più all'occupazione israeliana. L'ICE è lo strumento di Trump contro l'immigrazione. Le forze dell'ordine statunitensi per l'immigrazione hanno da tempo coltivato legami con Israele, ora le stanno applicando sul campo. Titolo: Strangolare i sopravvissuti di Gaza, il divieto degli aiuti umanitari in Palestina. Ne abbiamo già parlato, è il divieto di revocare è la revoca delle licenze a 37 organizzazioni umanitarie internazionali che di fatto strangola gli ultimi resti di vita nell'enclave assediata. Passiamo al sito di Zeitun. Titolo: Un palestinese di 14 anni è stato lasciato morire dissanguato per 45 minuti mentre i soldati israeliani stavano lì accanto. E l'articolo di Amira Haas, il ragazzo è colpito da unità, viene colpito, è stato ferito da un'unità di paracadutisti nel campo profughi di Farah, e c'è un video che lo mostra abbandonato chiedendo aiuto mentre la sua famiglia è lì che guarda ed è impotente. Titolo: Perché? Ecco perché Israele permette il più alto numero mai raggiunto di omicidi nelle sue città palestinesi. E si tratta di una manifestazione che è stata fatta nei giorni scorsi da oltre 100.000 palestinesi israeliani contro l'incuria del governo che non interviene, anzi forse favorisce, la criminalità organizzata nelle città e nei quartieri palestinesi di Israele. Titolo: La battaglia legale per aprire Gaza alla stampa straniera è fallita. Mentre la Corte Suprema israeliana conferma il divieto imposto dal governo ai media stranieri, i giornalisti palestinesi, e non solo palestinesi, ne pagano il prezzo. Tre giornalisti egiziani sono stati uccisi nei giorni scorsi. Titolo: Le donne palestinesi raccontano del viaggio dell'orrore al valico di Rafah a Gaza. Le donne palestinesi hanno descritto l'attraversamento del valico di Rafah di ritorno dall'Egitto come un viaggio dell'orrore. Le poche autorizzate a tornare nel territorio devastato dalla guerra sono state separate dai figli, ammanettate, bendate, interrogate sotto minaccia di fucili per ore. Titolo: Costrette a consegnare un figlio all'esercito israeliano in cambio di un altro, 8 mesi dopo muore in prigione. Almeno 94 palestinesi sono morti nelle carceri israeliane tra l'attacco di Hamas dell'ottobre 23 e l'agosto del 25, questo in seguito a torture e maltrattamenti. Questo ragazzo di cui parla l'articolo lo hanno consegnato alle autorità israeliane in cambio del fratello che era stato era stato catturato come ostaggio da parte dei soldati nella Cisgiordania occupata. E questo ragazzo era un giovane di 20 anni, in buona salute, è stato trattenuto in stato di detenzione amministrativa. Dopo 8 mesi è morto. Passiamo ad Assopace Palestina. Titolo: Lo spettacolo carcerario per Ben Gvir mostra la deriva del governo verso una brutalità senza legge. È un editoriale di Haaretz. Dunque, si è trattato di uno spettacolo dentro un carcere, cioè nel cortile di un carcere, una performance in cui le guardie carcerarie mascherate sono entrate nelle celle, hanno trascinato fuori un prigioniero dopo l'altro, con mani e piedi ammanettati, gli occhi bendati, li hanno gettati a terra nel cortile del carcere come oggetti e picchiati. Uno spettacolo per far godere il ministro. Titolo: Ex funzionario di Hamas. Abbiamo perso tutto, la lotta armata è fallita. È un articolo di Le Monde del 6 febbraio del 26. Si tratta di un ex alto funzionario di Hamas, così viene presentato, il quale offre una valutazione negativa dei 2 anni di guerra e nei confronti di Sinwar, che ideò l'attacco del 7 ottobre. Anche se di Hamas l'Occidente vuole sempre presentare un'immagine di comodo, si sa che da sempre vi sono state posizioni diverse. Abbiamo qui indicato alcuni articoli, altri interessanti ne potete trovare, non certo sulla stampa mainstream, ma sui siti che parlano di Palestina, che per fortuna sono molti. Alla prossima!
2: Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée. Enfin,

0: Et toi qui ordonne, qui pense, et n'avec ton état-major.
1: Sono loro, i sudari, a difendere in questo modo i morti dall'oblio, scrive Paola Caridi nel suo ultimo libro Sudari, elegia per Gaza. I morti ammazzati palestinesi incarnano il genocidio, i sudari di Gaza. Tutto meno che una bandiera bianca. Tutto meno che un segnale di resa. Questa lettura riduttiva è solo all'interno della cultura europea, occidentale e coloniale. Nulla c'è di resa nella scelta del bianco nella sua declinazione islamica. È il segno del lutto, o meglio, il colore del lutto in quanto fortemente consigliato dal profeta Muhammad, che considerava gli abiti di colore bianco i migliori da indossare. E anche i migliori per avvolgere le salme dei defunti. Siamo in Piazza del Carmine e tra poco in questa piazza verrà srotolato un gigantesco sudario con 18.000 nomi di bambini e adolescenti uccisi a Gaza. Per non dimenticare un solo nome. Per ricordare il genocidio in atto a Gaza.
2: Buonasera, sono Gianna di Buongiorno Palestina, una trasmissione che va in onda ogni 15 giorni anche in podcast. Siamo qui in Piazza del Carmine, dove tra un poco ci sarà questa bella iniziativa promossa da...
3: Allora, l'iniziativa è promossa da Associazione Progetto Arcobaleno, Oxfam, Le Piagge, Ampi, Arci e noi e il quartiere 1 di Firenze che ha partecipato all'organizzazione.
2: Ecco, com'è nata questa idea?
3: L'idea è nata da un incontro con l'associazione Carnia per la Pace, che ha realizzato un sudario di 25 metri con i nomi di 18.577 bambini e ragazzi morti in Palestina dall'inizio del genocidio a luglio del 25. Io ho partecipato a un incontro in cui loro hanno steso e aperto questo sudario e avendola trovata una cosa molto emozionante abbiamo pensato di portarla a Firenze per viverla anche qua. Perché è uno di quei gesti che ti fa vivere il dramma di quello che sta succedendo, proprio ti materializza il numero diventano nomi e quasi ne senti il peso quando stendi questo lenzuolo e fa molta impressione.
2: Non solo nomi ma persone che...
3: Vedi le date di nascita, vedi i nomi e proprio hai la sensazione di quello che vuol dire, soprattutto... Quando fra un po' apriremo il lenzuolo e questa fila di nomi si susseguirà senza interrompersi mai, e quella sarà una cosa veramente impressionante, veramente molto impressionante.
2: Ci saranno anche persone che leggeranno, no? I nomi
3: No, non ci sarà una lettura di nomi, ma ci sarà una lettura di poesie, ci saranno canzoni palestinesi, e ci sarà tante testimonianze. L'idea è vivere un momento di raccoglimento tutti insieme su un dramma così forte che ci tocca così da vicino.
2: Qualcosa di simile è già stato fatto in Piazza Signoria, l'avrai saputo,
3: qualcosa di simile
2: con la lettura dei nomi.
3: Dei nomi, e aggiungo che qualcosa di simile sta per essere fatto domenica prossima ai Giardini dell'Ardiglione, perché i bambini di una scuola media del quartiere hanno scritto i nomi di 20.000 loro coetanei morti in Palestina su delle strisce di stoffa che saranno appese nel giardino, e quindi è un'installazione potentissima che assolutamente consiglio di andare a vedere, sarà accessibile dalla prossima settimana.
2: Qual è il nome della scuola?
3: Loro non vogliono comparire come scuola ma vogliono comparire come quartiere. come quartiere.
2: Sì. Quartiere 1.
3: Quartiere 1, sì. Ciao.
2: Grazie mille.
3: Prego.

0: Ascoltiamo ora la testimonianza di un giovane di Gaza da poco in Italia che ci parla della sua esperienza, della sua famiglia, nella traduzione di Giacomo.
1: Padre, un sostegno per mia madre, i miei fratelli e sorelle. Era già una responsabilità molto grande. Ma da 3 anni ho perso anche la vicinanza di mia madre, partita fuori dalla striscia per accompagnare mio fratello che aveva bisogno di cure a causa della mancanza di materiali e trattamenti medici adeguati nel territorio di Gaza. Sono rimasto solo, senza padre né madre né un fratello maggiore. Per le mie 3 sorelle minori sono diventato padre, madre, fratello e sostegno. La vita mi ha lasciato soffrire e perdermi per responsabilità troppo grandi quando avevo soltanto 16 anni. Non era la prima volta, era già successo molte volte, il mio cuore stava per esplodere per l'oppressione e la paura. Nell'ultima guerra contro la striscia di Gaza, mia madre mi aveva lasciato solo con le mie sorelle, affidandole a me. La nostra casa è stata bombardata sin dal primo giorno di guerra. Come tutte le altre volte, siamo fuggiti dal nostro quartiere per paura che la casa venisse colpita mentre noi eravamo dentro. Il 18 maggio 2025, dopo 1 anno e mezzo di guerra, bombardamenti, fame, assedio soffocante, oppressione e paura, stavo andando alla mia scuola, che ormai era fatta di tende e non di muri come una vera scuola. Ero seduto durante la prima lezione quando ho ricevuto una telefonata da un amico che mi ha detto: "Vieni Ali, le tue sorelle, tua nonna, la tua famiglia. La casa è stata bombardata ed è crollata su di loro." E la chiamata si è interrotta. Sono corso verso casa. Quando sono arrivato ho visto che era distrutto. Non ho trovato le mie 3 sorelle. Ho iniziato a chiedere a tutti dove fossero. Mi hanno risposto che erano morte, che erano all'obitorio.
2: فذهبت مسرعا راكبا الى المستشفى وفي الطريق حيث افكر كيف اخبر امي التي كانت تنتظر ان تعود لنا وترانا سالمين وثم افكر كيف
1: Sono corso in ospedale. Durante il tragitto pensavo a cosa avrei detto a mia madre, che aspettava di tornare e di trovarci vivi. Pensavo a come sarei rimasto solo in questa guerra. Pensavo a come avrei potuto vedere le mie sorelle ridotte a pezzi. Pensavo a dove le avrei sepolte. Pensavo a come avrei potuto continuare la mia vita, i miei studi in quella situazione. Per grazia di Dio, quando sono arrivato in ospedale, ho scoperto che una delle mie sorelle era ancora viva. Sono corso nei reparti medici. C'erano feriti ovunque, per terra, sulle scale. Finché non ho trovato mia sorella, Raida, viva, ma gravemente ferita a una gamba da una scheggia. Dopo essermi rassicurato sulle sue condizioni, sono tornato a salutare le mie sorelle uccise. Lama, una ragazza di 16 anni, e Yusra, una bambina di 8 anni. Yusra, che era il mio amore e la consolazione del mio cuore. Sono andato a seppellirla. Era un corpo senza vita tra le mie braccia. Non piangevo, ma i giorni mi avevano tradito.
2: يسرى التي كانت حبيبتي وأنيسة قلبي ذهبت لأدفنها وهي عبارة عن جثة هامدة في حضني ولست أبكي ولقد
1: Ora penso a tutti i bambini che sono stati oppressi, bambini innocenti che invece di svegliarsi al suono della sveglia si svegliano al suono dell'esplosione. Bambini che invece di vivere nella sicurezza e nell'agio hanno vissuto le guerre più terribili e brutali. Bambini che invece di correre tra alberi e giardini in pace corrono tra scontri ed esplosioni per fuggire dalla morte. A Gaza la salvezza e la sicurezza sono una fortuna che nessuno riesce ad afferrare. Ogni giorno vengono uccise centinaia di persone. Io non dimentico quando andavo ai convogli degli aiuti sotto proiettili paganti, per avere un pezzo di pane, una bottiglia d'acqua pulita, e vedevo bambini morire davanti ai miei occhi per i colpi dei cecchini e donne cadere sotto i piedi degli uomini nella calca, un'onta che il tempo non cancellerà. Siamo un popolo che ha vissuto ciò che la mente non può immaginare. Siamo quelli che sono stati uccisi, sfollati e hanno visto il vero terrore per difendere la propria dignità. La pace sia su Gaza, sulla sua gente e su tutta la Palestina. La pace sia su tutti voi.

0: Ascoltiamo ora l'intervento del professor Tommaso Montanari.
1: Poveri, acquistavano una dignità che non si era mai vista. In questa piazza, nel 1943, in novembre, alcune madri ebree nascoste dalle suore furono trovate e denunciate tradite all'ultimo momento e finirono nei campi di sterminio. E quel cartello Ebrei contro il genocidio è un cartello che oggi ci riempie il cuore di umanità e di profonda serenità, se è possibile. E da quella casa illuminata dal sole, fu portato via nel luglio del 1944 Ugo Cambi, che era un antifascista che fu assassinato dai nazisti in un campo di sterminio, e una pietra d'inciampo ce lo ricorda. In questa piazza si incontrano e si annodano storie di umanità. Non ci poteva essere la piazza migliore perché questi 18.000 nomi si unissero a questa lunga storia. E noi vogliamo oggi dire che l'unica civiltà in cui ci riconosciamo si chiama civiltà umana. Ibrahim Nasrallah, 100 domande e più da Gaza. C'è acqua fuori da Gaza? Ci sono medicine? Ci sono campi da gioco? Nuvole, spazio, sole? A Gaza un bambino chiede. Ci sono giardini? Gente che cammina? Cuori che volano? Case, spiaggia, mare? Bicicletta, giochi, o forse la vita là è come la mia qua, difficile, c'è carestia. Quanti bambini muoiono là ogni ora? Morire là è più duro? Morire là è più facile? O forse sono più libero qua, sotto assedio? Forse il sogno qua è più bello, più semplice? Forse sto meglio qua? È solo una domanda. Là ci sono morti, feriti, uccisi. O la primavera là è bella, come la mia sorellina qua. La rosa è più bella. È solo una domanda. Là esistono fratelli, ci sono padri, madri che cadono martiri, ci sono zie e zii, ci sono ancora vicini. C'è chi vende, chi compra, c'è scambio. Ci sono luci a illuminare le strade, c'è strada che porta a casa. C'è casa, c'è stanza, c'è terrazzo, c'è silenzio. Ci sono canzoni, cantori, feste, chiacchiere sui terrazzi, caffè mattutini sulle soglie di casa, vita, stelle, notte, comete. C'è amore, guerra, tè, pane, grano, campi, falci. O sono più libero qua sotto assedio? Forse il sogno qua è più bello, più semplice? Forse sto meglio qua? È solo una domanda. Ci sono vestiti, scarpe, strade dove mettere i piedi, finestre che il sole attraversa. Ci sono sedie, coperte, cuscini, ci sono letti. C'è un sapore dolce o tutto è amaro? C'è digiuno di giorno, di notte. C'è il lecito e l'illecito. C'è Amman, Parigi, Londra, Roma. C'è un Egitto, una Siria. Come vanno le cose là? Va tutto bene? Esistono nazioni? Esiste la tristezza, il sangue? C'è chi si vergogna, chi prega, chi fa domande? O forse là c'è solo il nulla? È solo una domanda. Esiste quello che è vicino, quello che è lontano? Esiste l'Oriente, l'Occidente, il Nord, il Sud? Ci sono uccelli che si posano, che migrano? Esiste un là, un Dio, come qui? Esistono profeti, preghiere, riti? Non sono un miscredente io, mi senti? Tu che sei oltre il muro, hai mai visto gli angeli vicino al tuo cuore, nella terra della tua anima, in cielo? Ma esiste là un cielo, terra, campi, erba morbida da mangiare? Esistono là bambini buttati fuori dalle incubatrici per ucciderli? Forse sono più libero qua sotto assedio? Forse il sogno qua è più bello, più semplice? Forse sto meglio qua? È solo una domanda. Come qua là bombardano alla vigilia della festa. E dopo la fine delle vacanze estive ci sono lezioni, scuola, appello, insegnante, direttore, capoclasse. Le parole sulla lavagna, lunghe come la mia lingua, cominciano con una lettera, come il mio nome, il nome del mio paese. Esiste una biblioteca, libri, quaderni? Ci sono bambini come l'ucciso qua al posto di blocco? Ci sono bambini che come me amano tutti i gatti, tutti i boccioli di mandorlo, bambini bravi. E quando i soldati sparano alle bambine sotto il sole di mezzogiorno, ridono come qui e se ne vantano? È solo una domanda. Ho un'ultima domanda che mi gira intorno, e un'altra che piange, e una che vola via verso ogni terra. Là, i bambini piccoli muoiono sempre piccoli. Là, i bambini si uccidono per eseguire gli ordini.

0: Sentiamo ora l'intervento di Don Santoro che chiude la serata e vi ricordiamo che questo presidio, che questo evento si ripeterà domenica prossima ai Giardini dell'Ardiglione dalle 15 in poi.
1: Deve essere un momento con pochissime parole e magari con tanto silenzio, e quel silenzio dovrebbe essere la parola che dovremmo portare oggi in questa città. E magari quando si aprirà questo sudario, magari forse potremmo riuscire a vedere se qualcuno di noi magari può fare, come è già stato fatto anche da in Piazza Signoria, magari ricordare qualche nome, diciamo così. Però questo è un tempo di silenzio, è un momento di silenzio, un momento di memoria, però questo silenzio, questa memoria ci deve obbligare a fare delle scelte, perché non basta dire che quello che vediamo, quello che succede in Palestina non ci piace, non va bene, e dobbiamo fare delle scelte qua. Dobbiamo fare delle scelte coraggiose, perché quello che sta accadendo è veramente un assurdo indicibile. E allora vorrei che la memoria si trasformasse poi in scelte concrete, in scelte e azioni concrete, che non è soltanto che ben venga accogliere, fare qualche cosa per. Ognuno di noi ha sicuramente una parte della Palestina con cui ha dei rapporti, ma cercare noi qua a cambiare il modo di vivere, di stare dentro la nostra città, fare delle scelte davvero di boicottaggio, reali, delle scelte che non si può non fare. Perché dobbiamo sentire la responsabilità che abbiamo di quello che è accaduto. Non possiamo sempre rimandarla a questi potenti assurdi della terra. Dobbiamo sentire anche la nostra responsabilità che ci deve spingere a obbligare questi nomi e cognomi di persone che ora leggeremo e che vedremo e che cui faremo silenzio, ci obbligano a fare questo, a cambiare davvero qualcosa della nostra vita, a spostare i nostri occhi su qualcosa di altro. Io dico soltanto questo.
2: Grazie a voi. Grazie.

0: Trattando di Palestina, è imperativo parlare anche di ebraismo e soprattutto delle posizioni della diaspora ebraica. È un argomento su cui siamo tornati più volte con interviste, tra gli altri, a Moni Ovadia, a Eva Schwarzwald del gruppo Mai Indifferenti, a Enrico Fink, presidente della comunità ebraica fiorentina. Oggi vogliamo parlare delle articolazioni dell'ebraismo italiano. La comunità italiana, nel suo complesso, conta intorno a 30.000 soggetti, piccola rispetto al mezzo milione di ebrei in Francia, 200.000 in Germania, 300.000 nel Regno Unito. Peraltro, quando si parla di comunità ebraica, ci si riferisce sempre e soltanto a LUCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Vi sono però altre realtà comunitarie ebraiche in Italia ed è questo l'argomento che vogliamo trattare oggi, parlandone con Sandro Ventura, esponente fiorentino di ebraismo progressivo.
1: Buongiorno
0: Buongiorno.
1: Sandro, parliamo oggi quindi di ebraismo progressivo e della sua organizzazione a Firenze e in Italia. La domanda che faccio è quali sono le origini e le motivazioni soprattutto della costituzione di questo gruppo?
2: Nasce per esigenze varie. A Firenze siamo soprattutto americani, perché gli americani che vengono in Italia non si riconoscono nel modo di celebrare le funzioni religiose tradizionali, con le donne che vanno nel matroneo, che non possono intervenire nel culto. Insomma, questa disparità fra uomo e donna è contestata. E c'è una piena parità fra uomini e donne. Sì, quindi abbiamo le nostre rabbine, le nostre cantore, il culto può essere celebrato da una donna tranquillamente, però in Italia siamo nati da poco, perché ci siamo solo dall'inizio del 2000. La prima comunità che è nata in Italia è stata a Milano, Lev Hadash. Ora ce ne sono sette di comunità. Quella di Firenze nasce nel 2003, soprattutto grazie alla presenza degli americani e delle americane, che hanno voluto fare una forma di culto diversa da quella ortodossa. E anche un riconoscimento del ruolo della donna, sostanzialmente sta lì il discorso.
1: Ecco, andiamo sul ruolo della donna. Ora, io ho sentito parlare, so di donne rasate, donne pelate, ma questo avviene in quale tipo di, diciamo, di segmentazione dell'ebraismo?
2: Viene dall'ebraismo dell'Europa dell'Est, soprattutto dal hassidismo, ma anche dall'ebraismo lituano, che è un ebraismo molto diverso dal hassidismo, però c'è questa tradizione di rasare le donne e di mettergli le parrucche, cosa che noi qui in Italia non abbiamo mai avuto, non c'è mai stata una cosa di questo genere.
1: Ma questa abitudine c'è anche nell'ebraismo ortodosso?
2: Soprattutto, ci sono tanti tipi di ortodossia, e soprattutto quella dell'ebraismo dell'Europa orientale, soprattutto del hassidismo, e anche dell'ortodossia, no? Non tutto il mondo dell'Europa orientale è hassidico, ci sono tantissime diverse correnti e comunità, sia nel mondo hassidico sia nel mondo ebraico tradizionale. Cioè l'ebraismo è segnato da un pluralismo di tendenze religiose. Non avendo dogmi, ogni comunità si può organizzare autonomamente, ma non in Italia. Perché non in Italia? Perché l'ebraismo italiano è stato regolato da una legge del 30, in epoca fascista, del 1930. Praticamente Mussolini, dopo aver fatto il concordato con la Chiesa Cattolica, ha deciso di estendere il suo controllo alle comunità ebraiche. Fino a pochi decenni fa, alle elezioni delle comunità ebraiche, avevamo la presenza dei carabinieri, una cosa che irritava tantissimo molta gente, perché come? È un'elezione comunitaria deve essere alla presenza dei carabinieri o della polizia, non esiste proprio. Mussolini in questo modo ha un po' ridotto la vita comunitaria simile a quella della vita parrocchiale, cioè la figura centrale è il rabbino e non il consiglio della comunità, e ha un grosso potere il rabbino all'interno della comunità, perché ha un potere di veto. Qualsiasi iniziativa deve avere il consenso o lo stop da parte del rabbino, cosa che noi riformati non abbiamo. Il centro della comunità riformata è quella del consiglio che decide e del presidente, e il rabbino presta la sua opera in quella comunità. Noi facciamo riferimento qui a Firenze soprattutto ai rabbini canadesi e americani, che hanno una formazione di tipo liberale, tipo progressivo, e che sono al servizio della comunità. Abbiamo dei grossi problemi, perché ora con il cambiamento della legge sugli affitti brevi, più di 2 o 3 mesi non ci possono stare i rabbini, quindi siamo un po' strangolati da questa cosa.
3: Ecco, ebraismo progressivo e ebraismo riformato sono sinonimi oppure c'è una differenza?
2: Allora, l'ebraismo progressivo ha 3 correnti principali, soprattutto in America. Qua in Italia siamo 4 gatti, siamo 1000 persone in tutto, la comunità più grossa sono a Roma e a Milano. Noi qua a Firenze siamo una trentina. Siamo pochissimi. Cosa dicevo?
3: Riformato e progressivo.
2: Sono 3 correnti soprattutto presenti in America, che sono riformati, progressivi, sono quasi sinonimi. I riformati forse hanno più, come dire, assomiglianza con le chiese appunto riformate, con le chiese protestanti, per certi versi. E poi c'è una terza componente che in Europa è poco presente e si chiama ricostruzionisti. I ricostruzionisti differiscono abbastanza dalle altre 2 correnti perché danno molta molta importanza agli aspetti culturali, artistici, e sono meno rigorosi rispetto alle norme rabbiniche tradizionali, ecco. Però in Europa non ci sono, credo ci siano solo 2 comunità che si fanno all'ebraismo ricostruzionista.
3: Ecco,
2: in America invece sono molto presenti. Poi c'è un'altra corrente grossa, che però non fa parte del World Union for Progressive Judaism, che sono i conservative. I conservativi pregano insieme uomini e donne, come facciamo noi, però usano quasi soltanto l'ebraico nelle funzioni, mentre noi usiamo anche la lingua corrente per esso. L'ebraico è centrale come uso della lingua, però c'è anche la lingua corrente molto, ecco.
3: Ho capito. Ecco, tu mi hai parlato degli aspetti comportamentali, diciamo, e degli aspetti teologici. Ecco, ma c'è, alle vostre comunità aderiscono anche non credenti, perché dunque una caratteristica dell'ebraismo è che ci sono persone che si dichiarano ebrei ma non credenti e ci tengono ad essere ebrei. Così come in altre, diciamo così, minoranze, anche nell'ambito dei valdesi, ci sono molti che si dicono, io sono valdese ma non sono credente. Questo, ci sono aderenti alle vostre comunità che sono anche non credenti?
2: Sicuramente sì, perché certamente deve esserci una motivazione di tipo affettivo, cioè uno non credente partecipa a una cerimonia religiosa. Perché? Prima perché è affezionato alla comunità, e quindi vuole partecipare. Diciamo, non c'è un obbligo di credere. La fede è un fatto molto personale, molto individuale. Neanche nell'ebraismo ortodosso c'è l'obbligo della fede. Certamente se uno non crede in Dio, insomma, o è agnostico, è abbastanza difficile che possa partecipare, però ce ne sono,
3: Ecco,
2: non mi dichiaro agnostico, ma non, rispetto a un discorso di fede non è che mi ci ritrovo tanto, è più, come dire, un aspetto culturale, ecco, quello della celebrazione religiosa per me.
3: Ecco, abbiamo, abbiamo parlato delle diverse, branche dell'ebraismo, non hai parlato dei naturei carta, che sono,
2: ecco,
3: queste?
2: I naturei carta, che si chiamano anche Satmar, sono queste due nominazioni. Satmar viene da una comunità che si chiama Satumari, che è Santa Maria, che è in Ungheria. E questi Satmar o nature carta appartengono all'ebraismo hassidico, fra i più conservatori, e non riconoscono la legittimità dello Stato di Israele. Perché? Perché lo Stato di Israele potrà avere valore solo in epoca messianica. Quindi tutto il sionismo, il movimento politico sionista, non viene accettato da loro. E quindi loro si oppongono a tutti gli aspetti laici, sono molto molto molto religiosi, e sono comunità molto chiuse, molto rigide. Sono presenti in Israele ma anche nella diaspora, ecco, in Nature Carta, e loro, appunto, facendo parte di questa corrente, rifiutano lo Stato di Israele e sono anche molto criticate per questo, insomma.
3: Ecco, a proposito di aspetti, diciamo, politici riguardo lo Stato di Israele, dunque l'accusa di antisemitismo è un'accusa infamante, no? E come sappiamo, e la individuazione di fatti di antisemitismo vengono riconosciuti attualmente seguendo i dettami del documento IRA o AIRA, come si vuole, no? Gli esempi di antisemitismo. E che il documento AIRA viene considerato da molti fatto apposta per mettere Israele al riparo di critiche. Ecco, voi come considerate le definizioni AIRA e la definizione JDA, cioè di Gerusalemme?
2: Guarda, ognuno di noi ha idee personali su questo. Non c'è un uniformarsi delle comunità a questi aspetti. Sono dettagli, personalmente, per quello che mi riguarda, io sono contro il razzismo. Secondo me questa legge che Del Rio vuole fare sull'antisemitismo, che sia AIRA o sia JRI, GDA, insomma quell'altra definizione, mi interessa fino a un certo punto. Secondo me le leggi dovrebbero essere contro i razzismi. I razzismi, tutte le forme di razzismo. Non trovo giusto che gli ebrei abbiano questo aspetto particolare. Cioè il razzismo è razzismo, il suprematismo è suprematismo. Mi fanno orrore tutte e due e non... Il discorso sull'antisemitismo è un discorso che va con i razzismi, quindi non vedo il senso di una legge particolare per l'antisemitismo. Ecco.
3: Allora hai in parte risposto all'ultima domanda che volevo farti, e cioè se voi siete come gruppo, come segmento, interessati a partecipare alla commissione governativa contro l'antisemitismo, quella che è diretta dal generale Angelo Santo.
2: No, non credo che io sappia, non abbiamo partecipato perlomeno in modo ufficiale. Poi se qualche nostro iscritto si è infilato lì dentro è possibile. Siamo estremamente variabili come come opinioni molto diversificate.
3: Ecco, sì, sì, capisco. Ma allora, un'ultimissima domanda, cioè i rapporti con l'ebraismo ortodosso, almeno quello che io intendo, è quello delle comunità ebraiche, diciamo qui a Firenze la comunità ebraica o da altre parti le comunità.
2: Ma diciamo che lavoriamo in parallelo, a volte cooperando, però non è facile

0: diciamo che mentre l'offerta alla comunità ortodossa è detraibile, quella alla comunità riformata non è detraibile, perché ancora non c'è un riconoscimento. Quindi siamo ancora al margine. Però esiste da diversi anni un tavolo di trattative. Abbiamo deciso così insieme di comune accordo di collaborare su alcuni aspetti con l'Unione delle Comunità. Fra l'altro, ecco, anteprima, stamattina è stata eletta al posto di Noemi Di Segni una nuova presidente della Unione delle Comunità Ebraiche, che è la Livia Ottolenghi. Anche lei non fa parte della corrente di ebraismo pro Netanyahu a tutti i costi. Allora, un presidente di una comunità, anche Enrico Fink, che comunque ha di idee molto aperte, rappresentando tutta la comunità, non potrà mai prendere una posizione rispetto al governo di Israele, perché deve rappresentare tutti. Noi siamo, come Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo, siamo stati meno ligi a questo principio, perché più o meno siamo tutti politicamente, quasi tutti orientati in senso progressivo e critico nei confronti del governo Netanyahu, tanto che se andate sul sito della Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo trovate una dichiarazione religiosa, sotto il profilo religioso, che critica le politiche di Netanyahu. Quindi c'è questo aspetto di diversificazione dall'Unione delle Comunità, che sono molto più direi allineate. Le comunità sono spaccate in due, tutte, come spaccate in due l'opinione pubblica in Israele, cioè tutta una parte che è filo Netanyahu e una parte che è estremamente critica nei confronti di Netanyahu.
1: La
0: comunità italiana uguale, lo stesso, cioè ci sono persone, gruppi che sono allineate, non proprio con Netanyahu, ma qualunque cosa faccia Israele va difeso. Ma io non sono su quella posizione, perché secondo me io amo molto Israele, ho lì famiglia, ho lì amici, per me le politiche di Netanyahu sono vergognose. Netanyahu deve rispondere dei suoi misfatti e soprattutto del fatto di non avere preveduto e prevenuto l'azione di Hamas del 7 ottobre 2023. Questa è una responsabilità enorme che lui ha nei confronti dello Stato di Israele, e non vuole prendersi questa responsabilità, sfugge facendo guerra, per non rispondere delle sue responsabilità.
1: Certo,
0: questo è come la vedo io, ma c'è una parte delle cose.
1: I nostri ascoltatori sono in generale al corrente di queste diversificazioni che ci sono, mentre invece non sono al corrente di moltissime cose che tu hai detto durante questa trasmissione. E allora adesso la chiudiamo, però ti facciamo un grandissimo ringraziamento. Alla prossima, grazie Sandro.
0: Grazie a voi, Claudio. Ciao. Buon lavoro, ciao.

E con la ninna nanna della guerra di Trilussa, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 di marzo, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

0: Gli va male agire.
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate. Siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. La nostra è una trasmissione informativa di Radio Wombat, lo dico sempre, chiaramente chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità ci conosce, chi invece dovesse essere per qualunque motivo per la prima volta in ascolto della Stampa Rassegnata, lo diciamo appunto come un piccolo bigliettino da visita, è una trasmissione informativa, il nome fa un po' il verso, è un accenno, è un riferimento, senza voler essere troppo precisi, alla più sistematica e più metodica rassegna stampa. Noi invece facciamo una stampa rassegnata, è solo un modo ironico, perlomeno a noi ci sembra così, di mettere le mani avanti rispetto al fatto che non facciamo propriamente la rassegna stampa. Prima di tutto ci prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli eventi che comunque andiamo a leggere sulle cronache e sui giornali, e nello stesso tempo ci differenziamo anche per il fatto che a parte partire dagli spunti di cronaca e fare polemica o critica se ci riesce, in qualche modo cerchiamo anche di aprire i microfoni di Radio Wombat ad altre voci, ad altre istanze e punti di vista in città, quindi questo ci rende un po' diversi da quella che è propriamente l'attività della rassegna stampa. Detto questo, e quindi fatti i saluti e le presentazioni, comincerei a mettere le mani direttamente nelle cronache. Questa settimana, purtroppo o per fortuna, non lo so, penso dal mio punto di vista, direi più probabilmente un purtroppo, si ritorna a parlare di aeroporto perché c'è un'altra relativa novità rispetto al procedimento autorizzativo che stiamo seguendo ormai da diverso tempo, dopo la prima bocciatura al TAR e al Consiglio di Stato del primo master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC per l'espansione di Peretola, quindi di fatto un nuovo aeroporto, anche se in qualche modo il sedime resta quello solo in parte, però l'idea di traslare la pista portandola su una direttrice che viene denominata in termini tecnici 11-29 anziché 12-30 come quella presentata nel precedente master plan di cui vi dicevo è stato bocciato, ne fa parlare come di un ampliamento ma nello stesso tempo anche di un vero e proprio nuovo aeroporto. Quindi dopo questa bocciatura, come vi ho detto, la regione Toscana, ENAC e Toscana Aeroporti hanno deciso comunque di ripresentare un master plan tenendo fermi alcune questioni fondamentali come appunto una pista più lunga che servirebbe evidentemente per avere un maggiore spazio sia di decollo sia di atterraggio, funzionale ad ad aeromobili più pesanti, quindi che portano più passeggeri di quelli che riescono adesso a far decollare, ad atterrare su una pista che è di qualche centinaio di metri più corta di quella che vorrebbe arrivare a 2200 metri. Cambierebbe in più l'orientamento, che è sicuramente la questione più rilevante, invece che andare verso Brozzi, Peretola come adesso e dall'altra parte puntare al Monte Morello, cosa che fino ad oggi permette i decolli sul lato del Monte Morello, Quinto e Castello, ma non gli atterraggi da quella direzione, andando a creare una pista non propriamente monodirezionale verso Brozzi, Peretola e Quaracchi, ma per lo più perché gli atterraggi possono avvenire solo da quella direttrice lì. La nuova pista di 2200 metri, cosiddetta parallela all'autostrada, cioè al raccordo autostradale della 1, andrebbe invece a portare gli aerei nella direzione di Campi Bisenzio e poi più in generale verso Prato, sia in decollo che in atterraggio. Quindi queste trasformazioni, che sono, lo ripeto, funzionali a raddoppiare il numero di passeggeri e quindi ad estendere, ad allargare, ad ampliare l'operatività e l'azione dell'aeroporto di Firenze, porta con sé tante trasformazioni e tanti cambiamenti. Ora diventa sempre difficile riassumerli in poche parole, non è neanche il tema della trasmissione che lo prenderebbe per intero. Diciamo che per quelle che sono le notizie che vanno a seguire, che ora guarderemo insieme. La cosa che ci preme, mi preme mettere in evidenza è l'impatto che la nuova pista avrebbe insieme alla duna antirumore che dovrebbe diciamo coprire e preservare il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino dal rumore e dalle vibrazioni. Impatterebbe alcune oasi. Tra queste oasi, tra queste aree verdi, ci sono il lago di Peretola, la Val di Rose, il Podere, la Querciola, e non propriamente impattata dai lavori, ma eventualmente un domani, se fosse mai realizzata la nuova pista, interessata dai sorvoli a bassa quota, anche gli stagni di Focognano. Tutte queste oasi, che siano quelle del WWF come propriamente sono gli stagni di Focognano, che siano invece le oasi gestite da Lega Ambiente, dal circolo sestese di Lega Ambiente, quindi il Podere, la Querciola o il lago di Peretola, che in origine era un laghetto dei cacciatori, poi diventata invece un'area con tendenziale rinaturalizzazione, che ospita felicemente e con nostro vantaggio e pregio anche i fenicotteri quando arrivano solitamente intorno a dicembre gennaio, per poi andarsene nuovamente, come è proprio di animali e di uccelli migratori. Sono oasi che sono considerate patrimonio comunitario, quindi ZPS, cioè zone di protezione speciale, oppure ZCS, zone comunitarie speciali, e in questo senso protette appunto da delle direttive anche europee, come la direttiva Habitat. Di fronte a queste problematiche, come qualcuno di voi si ricorderà, a novembre, quando era uscito il decreto di valutazione impatto ambientale, che aveva dato, come tutti ci aspettavamo, era quasi inevitabile che sarebbe stato così, un via libera alla prosecuzione dell'iter autorizzativo e poi all'apertura della conferenza dei servizi, però con le classiche condizioni da rispettare. Tra queste condizioni da rispettare, avevano particolarmente indispettito Toscana Aeroporti, ENAC e in qualche misura anche la regione, con Eugenio Giani, che è proprio sponsor principale dell'idea del nuovo aeroporto fin dagli anni 90, insomma, che dice che ci vuole un nuovo aeroporto più grande, più attrattivo, con maggiori capacità operative e che serva all'indotto del turismo fiorentino. Erano rimasti particolarmente indispettiti dal fatto che in questo decreto di valutazione impatto ambientale ci fosse una dicitura che faceva pensare e che indicava una necessità di chiedere alla Commissione europea competente se era possibile passare sopra a queste oasi, evidentemente distruggendole o comunque compromettendole in maniera davvero significativa e davvero importante, e proprio perché le andava ad impattare, a distruggere, c'era il bisogno di chiedere un permesso all'Europa. Che è successo da allora ad oggi? È successo che intorno a gennaio-febbraio, più propriamente febbraio, perlomeno dal punto di vista pubblico, di quelle che sono state le dichiarazioni delle quali noi possiamo parlare a ragion minimamente veduta, perché ce le riportano i giornali e la stampa, Eugenio Giani in persona aveva cominciato a dire che questo decreto di valutazione di impatto ambientale era sbagliato, che andava rivisto e che non c'era nessun bisogno di andare a chiedere un'autorizzazione alla Commissione europea, ma che invece era bastante e sufficiente inviare una comunicazione che dicesse che nel master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC al Ministero, per l'appunto, erano e sono indicate e previste delle misure di compensazione per queste aree che vengono distrutte. Tutto questo in virtù di cosa? In virtù del fatto, secondo la Regione Toscana, che andando a fare una analisi, una disamina di quelli che sono gli habitat e le specie animali o di flora o di fauna che sono presenti in queste aree protette, non ce ne sono nessuna, non ce n'è alcuna che sarebbero considerabili habitat prioritari. Quindi, in base a quelle che sono le analisi e le valutazioni della regione, basterebbe una comunicazione. Quindi questo è stato il ragionamento alla base del quale Eugenio Giani è andato a chiedere non all'Europa, badate bene, ma al governo e al Ministero, sono andati a chiedere di rivedere il decreto. Tutto questo era mosso dall'enorme immane paura che i tempi di una richiesta alla Commissione europea di deroga della direttiva Habitat che protegge queste aree della piana che vi ho elencato poc'anzi, si traducesse poi nella pratica in un rinvio, in una lentezza nel procedimento che sarebbe poi, si sarebbe poi trasformata e tramutata in un aumento immane dei costi per i lavori e la realizzazione della nuova pista. Tutto questo perché chiaramente tutto quello che ad oggi si muoverà dalla necessità di casa mia di rifare un termosifone o una persiana fino alla costruzione di un aeroporto è sottoposto a delle incognite, a delle incertezze internazionali davvero impressionanti che stanno portando ad aumenti di costi di realizzazione di qualunque cosa, si va dall'aumento del pane alla scatoletta di fagioli fino ovviamente ad arrivare a manufatti, opere edilizie, sbancamenti e tutto ciò che è connesso a grosso uso di quantità di materia e a maggior ragione di energia o materia energia che come sappiamo sono evidentemente collegate dalle leggi della stessa fisica. Quindi questa preoccupazione di dover andare a spendere l'ira di Dio per la realizzazione dell'aeroporto li ha portati, ripeto, non a chiedere all'Unione Europea, alla Commissione competente, cosa ne pensava, ma di chiederlo al Ministero. Ed è per questa ragione che le notizie questa settimana escono sul giornale con termini come assist o facilitazione, perché in effetti quello che il governo, il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica concede a Toscana Aeroporti ENAC è un percorso facilitato ed abbreviato. Quanto tutto questo sia lecito, quanto tutto questo sia in linea con le direttive europee, con le leggi europee in materia non solo di tutela ambientale ma soprattutto di rinaturalizzazione, e quindi quanto tutto questo sia regolare dal punto di vista della legislazione europea che ha superato recentemente la direttiva Habitat che era ispirata all'idea della tutela ambientale, per invece accorgersi che questa tutela ambientale non è più sufficiente a proteggere la biodiversità nelle aree urbane, ma non solo, e quindi ci sia propriamente bisogno di rinaturalizzare degli ambienti che sono stati o antropizzati o comunque impattati dall'antropizzazione. E questo insomma è materia e sarà materia di discussione nel prossimo futuro da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comuni della Piana che hanno fatto ricorso, da parte di tutti coloro che intorno a questa vicenda vedono non solo un aspetto legato all'economia o ai profitti che si possono derivare da una forma di trasporto quale quello aereo, ma da tutti coloro che prendono in considerazione un ecosistema nel senso più ampio e non solo economico, ma in questo senso anche economico mi sembra riduttivo, diciamo forse monetario e commerciale del termine. Quindi questo insomma lo vedremo poi col tempo. Fino a qui quello che guardiamo insieme sono i giornali che escono. Il primo giornale, la notizia tra l'altro lo dico, esce il primo di maggio, quindi sicuramente tutti e tutte molto presi e prese anche da altre cose, l'ho ripetuto in varie introduzioni lungo questa puntata, sono stati giorni concitati per chi guarda alla trasformazione sociale, perché sono i giorni del fermo dell'intercetto della Sumud flottiglia, e quindi questa nuova missione verso Gaza vede anche a bordo due compagni, due attivisti, due personalità anche, lo dico senza piaggeria, ma che compongono il movimento fiorentino da anni e con un impegno davvero straordinario, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti di GKN e di Sinistra Progetto Comune, per cui insomma l'apprensione è davvero massima. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche l'affondamento della nave sulla quale della nave, barca a vela, un nave di piccolo calibro che fosse su cui viaggiava Antonella. Quindi con questo chiaramente, per quel poco che conta, tutta la mia solidarietà e anche ammirazione per il coraggio e per la messa in discussione delle proprie vite dentro delle iniziative e dei processi di trasformazione così grandi. Quindi, insomma, la notizia che sull'aeroporto, che sono uscite sui giornali il 1° di maggio, magari ci hanno preso anche un po' così, presi da ben altre questioni, anche se sono tutt'altro che irrilevanti, perché intorno a progetti come questi si realizzano gli affari che sono poi alla base delle guerre e anche dei conflitti, perché insomma queste sono le vicende, al di là di quelli che sono i racconti sulla religione o sui litigi, sul suprematismo, che certamente contano, ma alla base non dimentichiamo mai la lezione materialistica, per cui è su proprio l'appropriazione delle risorse, sulla realizzazione di profitti, sugli aspetti economici che si realizza anche il dominio. Non è l'unico elemento, ma certamente è uno di quelli dirimenti. Per cui, insomma, aeroporto per Etola, dice il Tirreno, ecco il nuovo decreto per la pista, ha girato l'ostacolo UE, cantieri al via a fine anno. Non serve più il parere della commissione per l'oasi della Piana, solo un'informativa. Come si sente, ecco, il Tirreno dice ha girato l'ostacolo UE, e non mi sembra assolutamente sbagliato, perché in effetti questa revisione richiesta, ripeto, da Giani, da Toscana Aeroporti e da ENAC al Ministero è proprio un favore e una facilitazione, quindi un modo per aggirare un ostacolo. Il Tirreno penso l'abbia detto in un modo abbastanza esplicito e faccia capire di cosa si parla, quindi non è che si dice che davvero non c'è più problemi, si dice che è stato aggirato un ostacolo, cosa ben diversa da sostenere che invece il problema non esiste. È un modo per dire: il problema, che esista o meno, a noi non ci interessa, cosa ci interessa è superare l'ostacolo. Nello stesso modo, con termini abbastanza simili, si esprime anche il Corriere nel suo titolo: per Etola, superato lo scoglio UE, meno ostacoli per l'aeroporto, il governo modifica il decreto di via. Questo appunto il Corriere Fiorentino, esultano Giani e Funaro, c'è un paio di foto, ma sono abbastanza poco significative, immagini poco più che di repertorio. La Repubblica, addirittura aeroporto, l'assist del Ministero, salta il parere dell'Europa, il Ministero accelera sull'aeroporto di per Etola. Più semplice l'iter per la nuova pista a per Etola, la soddisfazione del governatore, i dubbi di 5 Stelle e AWS. Cosa cambia nella procedura? E i comitati pensano già a un ricorso al TAR. Evidentemente La Repubblica intercetta le dichiarazioni a caldo fatte dal candidato sindaco di Sesto, che è Damiano Sforzi, che subito annuncia, ha risposto, diciamo, all'esultanza di Gianni Funaro, dicendo che dal suo punto di vista e dal punto di vista delle forze politiche che lo sostengono è una furbata, e che se sarà eletto sindaco, visto che le elezioni sono 23-24 di maggio a Sesto, come anche a Prato per quanto riguarda la nostra cintura metropolitana, impugnerà direttamente la cosa, la porterà come motivi aggiuntivi di ricorso al TAR, che è già depositato e del quale è stata annunciata la discussione per la sentenza il 22 di ottobre. Quindi rimane da leggersi il titolo della Nazione, che aeroporto, si va avanti, basta l'informativa, il nuovo decreto aggiusta la previsione di un parere vincolante di Bruxelles. Qui un articolo abbastanza scialbo, che poi va con un'infografica dove c'è la foto di Roberto Naldi, una foto di almeno 15 anni fa, lo sprint finale, in prima linea Roberto Naldi, AD di Toscana Aeroporti, la conferenza dei servizi, ora si può procedere. Tra i primi a esultare per il decreto che di fatto corregge la previsione di un parere dell'Europa è stato il presidente Eugenio Giani, da sempre sostenitore dell'opera, ora l'iter può procedere regolarmente nella conferenza dei servizi nazionale. Questo lo dice la Nazione. Giani non ha fatto più di tante dichiarazioni, perlomeno non c'è una conferenza stampa, non c'è ancora le dichiarazioni sull'inizio ufficiale della conferenza dei servizi, però queste sono le loro dichiarazioni, e come vedete la retorica è quella dell'ultimo passo, dello sprint, dell'accelerazione verso la realizzazione. C'è anche chi ha citato ancora una volta l'apertura e l'inizio dei cantieri per fine anno. Insomma, la vicenda resta aperta. Su questa non mi resta che chiudere dicendo che è stata annunciata già da diversi giorni la manifestazione, una delle tante parte, sicuramente un passaggio che non è banale, è importante anche da questi microfoni, credo sia utile e significativo dirlo. Sarà il 16 di maggio con concentramento al Polo Universitario Scientifico di Sesto alle ore 14, è un sabato, quindi l'idea credo sia quella di fare una camminata, un corteo verso Sesto e poi ritornare al Polo. Se non ho capito male c'è un palco, ci saranno dei gruppi a fare un po' di animazione, quindi la giornata va avanti fino a sera, fino al tramonto, quando al ritorno dal corteo ci saranno gli interventi. Ho visto nella locandina che i sindaci sono stati invitati, come sempre stato, visto che i comuni della Piana restano contrari e anche il nuovo master plan, le nuove offerte o le nuove modifiche fatte da Gianni non hanno convinto nessuno dei comuni, fino anche ad avere contro il progetto di nuovo aeroporto anche un sindaco di centrodestra, che è il sindaco di Poggio a Caiano Palandri, che è stato anche tirato per le orecchie dal suo partito, ma comunque a tutela dal suo punto di vista del proprio comune e della propria comunità ha deciso comunque di ricorrere al TAR insieme a Sesto, insieme a Campi Bisenzio, a Carmignano, anche alla provincia di Prato e anche a Calenzano. A questi si aggiunge anche il ricorso dell'Università di Firenze, quindi credo che le accelerazioni sono più citate che reali. Ciò non toglie che il passaggio è un favore del Ministero e quindi non va sottovalutato. Quindi il 16 maggio, per chi è in ascolto, alle ore 14 dal Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, che è centrale nella geografia della Piana ma anche simbolico dal punto di vista di questa battaglia, perché il Polo Scientifico, il CNR e le case dello studente che ci sono, insomma, sono sicuramente soggette a molti problemi, a molti impatti, anche a rischio vicinanza con la nuova pista, e certamente è un invito a tutti e a tutte voi ad esserci e anche a farvi moltiplicatori e moltiplicatrici di questo messaggio di mobilitazione. Abbiamo già parlato a lungo, direi di fare una pausa e poi ci risentiamo con nuovi argomenti e anche degli ospiti.

0: Vai, vai, vai, di nuovo il microfono in mano, di nuovo Radio Wombat e la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con Principe e Sciocca e abbiamo parlato invece in inizio di trasmissione delle notizie che sono uscite questa settimana per quanto riguarda il lungo e farraginoso, complicato e anche odiato iter autorizzativo per il nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo insomma guardato le notizie, ci sono delle semplificazioni, hanno chiesto Gianni, Toscana Aeroporti, ENAC dei favori al governo, il governo glieli ha fatti attraverso il Ministero dell'Ambiente concedendo una semplificazione al decreto di VIA, lo hanno rivisto, riscritto nelle parti che più ingombravano coloro che sono favorevoli e vogliono portare avanti il raddoppio dei passeggeri al nuovo aeroporto di Firenze con una nuova infrastruttura. Ovviamente se siete interessati e interessate, non ci sono problemi, andate sulla sezione dei podcast, vi scaricate la trasmissione dall'inizio e la riascoltate. Lo potete fare ovviamente sia con la nostra stampa rassegnata che con le altre trasmissioni di Radio Wombat. Questo abbiamo detto fino a qui, di questo abbiamo parlato ed ora cambiamo argomento, parliamo di quello che è stato il corteo dei sindacati di base per il 1° di maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi risentite tra 2 secondi, 2, nell'introduzione che ho fatto all'intervento di Alessandro Dei Covas.
1: Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Quest'anno arriviamo in ritardo, nel senso che non ne abbiamo parlato per lanciarlo prima, c'erano altre cose. Con questo mi dispiace, mi scuso soprattutto con tutti e tutte voi che siete in ascolto, ma come sempre le questioni sono davvero tante e stiamo parlando del 1° di maggio. Anche quest'anno i sindacati di base, Cobas, CUB, USD, ciò che c'è nell'area metropolitana fiorentina, hanno deciso di fare un loro corteo, una loro manifestazione per il 1° di maggio. 1° di maggio, che lo vogliamo rimarcare, può sembrare una banalità, ma è la festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e non la festa del lavoro. La festa del lavoro che invece aveva tanto solleticato Mussolini, che l'aveva istituita per il 21 di marzo. Poi chiaramente la storia sappiamo com'è andata, per fortuna nostra il fascismo è finito e la Repubblica nascente ha deciso di mettere tra le feste anche quella dei lavoratori e delle lavoratrici, che invece era nata dentro le lotte sindacali dell'Ottocento per conquistare la giornata lavorativa di e tanti altri diritti che invece sono sempre sotto attacco. E anche il tentativo che vediamo continuamente all'opera sui giornali, sui social o nel dibattito pubblico, laddove a parlare sono i politici e soprattutto quelli di destra, centrodestra o anche di finta sinistra, si parla più solitamente di festa del lavoro. Non è un caso, perché l'idea è quella appunto che aveva solleticato sia Mussolini ma anche altri fascistoni nella storia d'Europa e del mondo, quella invece di festeggiare insieme gli imprenditori e i lavoratori, cioè coloro che si appropriano del lavoro e coloro che invece lo erogano in cambio di un salario o a volte anche nemmeno di quello. E l'ho detto, lo rimarco e lo ribadisco perché anche in alcuni articoli di giornale che sono comparsi sia prima che dopo si è insistentemente scritto: lavoro, si celebra il lavoro, Mattarella che va alla Piaggio per celebrare il lavoro, la giornata del lavoro, anche i concerti o le iniziative dei sindacati confederali che si prestano o comunque vengono utilizzati per smontare l'idea che lavoratori e imprenditori non abbiano gli stessi interessi e invece per rimetterli insieme con quell'idea corporativa, corporativistica che ha devastato appunto le lotte della classe operaia nel ventennio fascista. Con Alessandro, per raccontare quello che è stato il 1° maggio dei sindacati di base, in alternativa invece al 1° maggio dei confederali, di cui ovviamente va da sé, non c'è bisogno di dirlo, i giornali hanno parlato, mentre di quello dei sindacati di base si è al limite dato un piccolo spazio all'interno di articoli che invece commentavano quello che è stato il primo maggio confederale. I temi erano quelli delle morti sul lavoro, della sicurezza che ovviamente attraversa il sindacalismo di base, ma c'è stato anche i temi della guerra, del riarmo, dell'escalation bellica, visto anche che la manifestazione si è diretta verso il consolato USA. L'ho fatta anche troppo lunga come sempre, chiedo scusa ad Alessandro, a te la parola, ecco, per raccontarci com'è andata, quali volevano essere i contenuti e le cose più importanti. Vai pure libero dove e quanto vuoi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma senti, la giornata di primo maggio, condivido al 100% tutta la tua introduzione, la domanda sul discorso del lavoro, la festa del lavoro, non è più la festa dei lavoratori e lavoratrici. Noi proprio volevamo riportare proprio al centro proprio questo discorso, quello che dicevi te. Ecco, viene venuto in un momento un po' particolare la giornata di primo maggio, credo sia andata molto molto bene, anche perché non ci scordiamo è venuta proprio al giorno dopo in cui la Global Flotilla è stata attaccata dall'esercito sionista, da Israele è stata attaccata, ci sono stati 131 sequestri, prigionieri, maltrattamenti, due compagni sono tuttora in mano nelle galere israeliane. Quindi è stata una giornata molto difficile, più maggio, anche perché, ripeto, veniva da quella mobilitazione spontanea che si è stata lanciata subito la sera del 30 in Piazza Santissima Annunziata, e quindi lì c'era tanta gente, e per fortuna la paura nostra era che quella smontasse un po' il discorso della manifestazione del primo, perché sempre chiamare insomma in giro di poche ore i cittadini, le cittadine, i lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, insomma è sempre una cosa piuttosto difficile. Invece la risposta sia della sera precedente del 30, ma soprattutto anche quella di primo, è stata grossa. Noi sì, come hai detto, l'intenzione era quella di arrivare, e siamo arrivati fino al consolato americano nel Lungarno Vespucci. Questa era una diciamo il fondo finale, perché crediamo che i lavoratori e le lavoratrici devono in questo momento fare di tutto per essere contro la guerra e per essere per il popolo palestinese in primo modo, e poi soprattutto a questo punto anche le guerre che vivono interno, le guerre che vivono all'interno dei posti di lavoro, e quello dicevi te, i morti sul lavoro, ormai è una guerra, sappiamo benissimo che ogni giorno muore circa 3 lavoratori che non tornano a casa e vanno a lavorare ma non tornano a casa, e questa sembra una cosa sia ancora più vergognosa. Proprio per questo il corteo, dopo essere partito a Piazza Indipendenza, ha fatto una sosta in Piazza Adua vicino a Confindustria, proprio per ribadire questo discorso che ti dicevi te, proprio per ribadire il discorso dei lavoratori, delle lavoratrici e di quelle che sono in questo momento le crisi che stiamo dovendo subire, crisi dovute all'economia di guerra, ma crisi dovute anche a tutti i contratti che, come ha definito Meloni, contratti giusti, perché firmati dalle organizzazioni sindacali confederali. Bene o male sappiamo ormai anche l'ultimo della scuola, e vorrei ricordare anche a questo punto che il 6 e 7 c'è lo sciopero nazionale della scuola. Dimostra che il salario giusto è quello giusto per i padroni, questo è poco ma sicuro, e purtroppo i sindacati contraccettivi continuano a andare su questa lotta, continuano a non riposare, a fare contratti e aumenti salariali che non vanno nemmeno a riprendere quello che è l'inflazione veramente reale oggigiorno nel paese, e questo è un dramma grosso. E quando poi si sente che alla vigilia del primo maggio il governo di destra della Meloni esulta dicendo il decreto primo maggio, il decreto lavoro, quando poi andiamo a vedere in sostanza il decreto lavoro, il 99% dei soldi che vengono messi di questo miliardo vanno alle imprese, vanno alla defiscalizzazione delle imprese, incentivi alle imprese che, guarda caso, attenzione però, quelle imprese sono brave, cioè vuol dire che le sono brave che applicano il contratto nazionale, quindi cioè a quelle che non lo applicano in teoria non vi è fatto niente, cioè quindi siamo nel controsenso. Il purtroppo è che i lavoratori e le lavoratrici sono sempre in mezzo, in questo momento non riescono veramente a arrivare a fine mese, e vedi che è successo, l'inflazione, i prezzi alle stelle, i prezzi carburanti, e nonostante questo si continua a dare mano ai padroni a poterli aiutare, perché io dicevo si assumono, ma come vengono verranno assunte le persone, parliamoci chiaramente, con contratti a ribasso, si è detto, con contratti part time, con contratti che non interinali, eccetera eccetera. Questo è il coso. Se poi si guarda, questa è l'occupazione, vabbè, è l'occupazione, purtroppo serve, questa occupazione serve solo esclusivamente per farsi bello un governo di destra e niente altro. Quindi credo, insomma, tutto sommato, che la giornata del primo sia stata una giornata importante, una giornata ben riuscita. Finita il consolato americano, abbiamo fatto sentire la nostra voce contro praticamente la starrazione NATO, che anche qui a Firenze stanno cominciando, vogliono mettere, e quindi questo penso sia stata la giornata, il succo della giornata finale, e vediamo un po' le prossime mobilitazioni nei prossimi giorni, perché credo che dovremmo cominciare a rimobilitarsi non solo per i compagni e le compagne della flottiglia, ma anche per quello che riguarda il nostro futuro.
0: Mobilitiamoci ancora, Alessandro, grazie come sempre per il tuo intervento, un fiume in piena, ci hai detto tante cose, ci fa piacere sentire insieme, per chi come me quest'anno non avesse potuto partecipare, sapere che il primo maggio del sindacalismo di base è andato bene, anziché le preoccupazioni rispetto alla possibilità di rubarci gente, di pestarsi i piedi tra le varie iniziative che sono state lanciate a corsa, come ci hai spiegato, invece forse c'è stato un elemento di moltiplicazione, e d'altronde è anche impossibile, perlomeno dal mio punto di vista, separare o guardare in modo diviso quelle che sono le mobilitazioni per la Palestina e quelle che sono le lotte sul lavoro. Credo che per tutti noi, compreso te ovviamente, ci sia un rimando e una interconnessione assolutamente inestricabile. Per questo anche ti ringrazio per aver anticipato un altro tema della puntata di questa settimana, che è lo sciopero della scuola. Sentiremo tra un po' un'altra compagna, sempre dei Cobas della scuola ovviamente, che è Silvana, e rilancerei anche gli appuntamenti che ci sono già sempre per questa settimana rispetto all'uscita della nostra trasmissione domani, il 5 di maggio, mobilitazione urgente permanente, presidi e striscioni ora 5 maggio, urla per Gaza, urla per Tiago e Saif. Tiago Avila e Saif Abukeshek, chiedo scusa ovviamente per la mia pronuncia così barbara, i due attivisti rapiti in acque internazionali nella lotta tra il 29 e il 30 aprile riferiscono agli avvocati di aver subito brutali violenze da parte dell'esercito israeliano. Sono attualmente in sciopero della fame. Le testimonianze fornite da entrambi rivelano violenze fisiche e detenzione prolungata in posizioni forzate da parte delle forze e dei militari israeliani durante questi giorni. Quindi chiediamo l'immediato rilascio dei due attivisti, fondamentale che arrivi il prima possibile. Ogni minuto nelle mani del sionismo è un minuto di violenza. Per questo è stato lanciato in tutta Italia, con tempi e modalità che ognuno trova e riesce a realizzare, ma insomma il messaggio è per tutti lo stesso: mobilitarsi immediatamente per la libertà di Tiago e Saif. Quindi qui a Firenze ci si troverà il 5 maggio, come ho detto, è martedì, alle ore 17:30 al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, precisamente Dipartimento D4 all'aula 005. Quindi niente, mi raccomando, lo metterò anche il link della punta nella trasmissione, ognuno di voi che è in ascolto si faccia moltiplicatore, moltiplicatrice di questi messaggi. Come ho detto, passerei la parola a questo punto a Silvana attraverso un'altra volta il solito meccanismo a cui vi ho abituato per chi ci ascolta sempre: 2 secondi 2 o 3 secondi 3 per l'introduzione all'intervento per lo sciopero nazionale della scuola.
1: Ci colleghiamo con la compagna Silvana dei Cobas della scuola per sapere quali sono le iniziative che ci saranno sul territorio fiorentino per lo sciopero nazionale della scuola. Sono tanti i temi, veramente tanti. Ora sicuramente Silvana ci farà un riassunto, un recap di tutte quelle che sono le cose in ponte dentro questo sciopero del 6 di maggio, 6-7 maggio, e chiaramente dai temi della precarietà di chi nella scuola ci lavora, fino a passare agli aspetti più generali del ruolo che assume la formazione dentro un paese come il nostro, che purtroppo guarda con insistenza agli scenari bellici di guerra e di riarmo, quindi tutti i temi connessi della militarizzazione che vedono nelle scuole uno snodo in qualche modo fondamentale per l'educazione, la disciplina di guerra, o quantomeno un inculcare nella testa di chi la scuola la frequenta, ma anche di chi nella scuola ci lavora, appunto la necessità, l'ineluttabilità di questa partecipazione all'escalation bellica e militare, chiaramente collegata al fatto che purtroppo siamo un paese del cosiddetto occidente globale che sta servendo gli interessi dei primi seminatori di guerra nel mondo, che sono gli Stati Uniti. Non ti voglio portare fuori tema, Silvana, anzi ritorniamo a bomba sulla scuola. Il ministro Valditara quante ne dice, quante ne fa dentro questo governo che in qualche modo è in difficoltà su tanti temi, ma nello stesso tempo continua a segnare dei punti a suo favore e tiene saldamente le redini. A te la parola per raccontarci appunto i contenuti, quali sono i temi più caldi, quelli più importanti, portaci tu dove vuoi e chiaramente dai a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, riferimenti delle iniziative, delle piazze e delle mobilitazioni che ci saranno in questi giorni 6-7 di maggio.
3: Ciao Andrea, sì, noi come Covas a Scuola abbiamo indetto il 6 e 7 maggio lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per questi obiettivi: contro le prove invalsi che il 6 e 7 maggio si faranno nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, perché questi quiz sono inutili e dannosi, e da quest'anno, anche se avevano sempre detto che il test è anonimo e serve solo a fini statistici, da quest'anno il punteggio del quiz sarà riportato nel portfolio dello studente senza alcuna possibilità di accedere alla propria prova per verificare le domande e la valutazione. Insomma, nessuno valuta il valutatore. Poi chiediamo il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti ATA. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso circa il 30%. Gli aumenti dell'ultimo contratto non recuperano nemmeno l'inflazione. Le condizioni di vita di docenti e ATA sono segnate da un continuo e progressivo impoverimento, mentre aumentano i carichi di lavoro e impegni di ogni tipo. Chiediamo anche il ritiro della riforma dei tecnici, perché dà meno istruzione e cultura e delinea una scuola piegata ai diktat delle imprese, e infatti riduce le ore di italiano, geografia, matematica, di tutte le materie di indirizzo, mentre aumenta le ore di formazione scuola-lavoro che inizia già a 15 anni. Per docenti ATA chiediamo una pensione come l'ultimo stipendio, unità compatibile con lavoro gravoso e usurante, no al fondo espero e al meccanismo truffaldino del silenzio assenso. Infine chiediamo l'assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare davvero il precariato. Anche quest'anno il 25% di docenti ATA della scuola sono precari, stiamo parlando di circa 300.000 persone che vivono nell'instabilità cronica, con stipendi bloccati al primo livello e con tutele ridotte. È necessario assumere il ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, che sappiamo che ci sono, e con procedure snelle e trasparenti, ripristinando il doppio canale. E chiediamo il ruolo unico docente, perché dal 2000 è necessaria la laurea per insegnare anche alla primaria e all'infanzia, ma è stata mantenuta la differenza di stipendio tra i diversi ordini e gradi di scuola, creando una frammentazione ingiustificata. Il ruolo unico docente dall'infanzia alla scuola secondaria e secondo grado riconosce la natura unitaria della funzione docente. E diciamo no alle indicazioni nazionali 2025. Dopo quelle della scuola del primo ciclo sono uscite anche le indicazioni per i licei, ma la sostanza è la stessa, sono indicazioni fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, che usano la valorizzazione dei talenti per una selezione di tipo classista. Queste indicazioni servono solo a veicolare nella scuola l'ossessione identitaria occidentalista di questa destra, soprattutto nell'insegnamento della storia, limitano la libertà di insegnamento e la didattica su sessualità e affettività, che è del tutto vietata alla scuola primaria. Siamo contrari all'autonomia differenziata, perché frammenta scuola e sanità, creando disuguaglianze nell'offerta formativa, nei diritti sociali e di tutta la popolazione. Per tutti questi motivi saremo in piazza mercoledì 6 maggio alle 10 con un presidio sotto la Regione Toscana in Piazza Duomo. Giovedì 7 maggio saremo al corteo che parte da Piazza Santa Maria Novella con le parole d'ordine "Disertiamo la guerra" a sostegno della Global Summit Flottiglia contro il riarmo e la leva. E giovedì 7 maggio alle 16 saremo davanti alla prefettura in via Cavour per un presidio contro la riforma dei tecnici insieme alla FLC-CGL. È tutto, ciao Andrea.
0: Ciao ciao Silvana, grazie come sempre, grazie davvero, le cose sono ovviamente tante, le hai dette, io le ridico per chi fosse stato distratto e comunque le metteremo come link alla punta.org anche nella parte scritta della trasmissione per permettervi di riguardare i tanti appuntamenti che, come poi avete sentito giustamente anche nelle parole di Silvana, si intrecciano e quindi rischiano di fare e mandare tutti in confusione, me per primo. Li riguardo dal volantino per ripeterli: il presidio è 6 di maggio in Piazza Duomo alle ore 10, poi il 7 di maggio in Piazza Santa Maria Novella alle ore 10 e sempre poi il 7 maggio il presidio, insomma, arriva con la forma del corteo da Santa Maria Novella, arriva a via Cavour prefettura. Questi sono gli appuntamenti, le mere scadenze. Per quanto riguarda i contenuti, ancora un ringraziamento a Silvana che ci ha fatto un buon, bel e preciso riassunto dei tanti temi, delle tante questioni che bollono in questo sciopero della scuola, sciopero nazionale indetto dai Copas. Con la nostra stampa rassegnata facciamo un altro passo avanti cronologicamente, di lato rispetto alle tematiche, continuiamo a occuparci dei temi relativi alla città e ancora un nostro ospite, un'altra sicurezza, un'altra certezza, è Francesco di Salviamo Firenze. Cosa succede per quanto riguarda via San Gallo? Sono emerse delle cose davvero inquietanti, anche se ormai la soglia dell'inquietudine è sempre più alta, ma ci interessa saperlo e lo andiamo a chiedere direttamente a lui.
4: Ed eccoci di nuovo con la stampa rassegnata di Radio Wombat per seguire gli aggiornamenti su quelle che sono le speculazioni nel centro della nostra amata Firenze. Lo facciamo ancora una volta e come sempre con una voce che è diventata ormai una certezza, è quella di Francesco di Salviamo Firenze per viverci, per chiedere direttamente a lui cosa sta succedendo appunto su via San Gallo, l'edificio di lusso in costruzione di cui abbiamo più volte parlato e in questa settimana, proprio a cavallo del 30 d'aprile, primo di maggio, quindi in qualche modo purtroppo dal punto di vista mediatico, diciamo così, forse anche nostro, un po' oscurato dagli accadimenti tragici dell'attacco e dell'intercetto alla Sumud Flottiglia, le piazze che si sono sviluppate in solidarietà anche fortunatamente qui a Firenze e poi ovviamente la giornata del primo di maggio, quindi un tema che rischia di essere andato oscurato, come ho detto, sotto altre iniziative altrettanto importanti, ma non lo possiamo trascurare perché quello che emerge, che proprio Salviamo Firenze ha denunciato, è il caos delle mappe che non combaciano, così ha detto e ha scritto Repubblica nel titolo di un suo articolo uscito proprio 30 aprile primo maggio. Ma per non fare confusione, evitare di tirare fuori delle cose un po' a caso che poi eventualmente Francesco dovresti correggere, lo chiedo direttamente a te: quali sono le cose che non tornano, non combaciano? Mi sembra di aver capito che ci sono 9 edifici in più rispetto a quello che era stato detto e presentato. Siamo veramente in una situazione tra ridicolo e il paradossale, eppure è proprio così. A te per raccontarci quello che sta succedendo nel mentre state ancora continuando a insistere a fare campagna sulla cementificazione prevista per le ex OGR e invece la richiesta di parco. Insomma, vai pure libero come sempre, facci un aggiornamento su tutto quello che state seguendo e come lo vedete.
5: Buongiorno a tutti e tutte. Che dire, negli ultimi giorni la vicenda San Gallo è esplosa ulteriormente, dimostrando alla fine la inadeguatezza anche politica, a mio parere, di questa giunta e della sindaca. Ora è venuto fuori che, al di là del tema delle altezze, che era già stato oggetto di un primo esposto, appunto due torri alte 23 metri, c'è anche un tema di distanze nella corte dove sono sorti questi due birilloni, che appunto non verrebbero rispettate, e in qualche modo non si sa, per dabbenaggine o per scientifica volontà di non far vedere qualcosa, ci sono delle mappe prodotte comunque dalla giunta in risposta all'interrogazione del consigliere Palagi, come dicevi, da cui si evince che degli edifici, delle particelle, ma degli edifici, tra cui la chiesa di Sant'Agata, sono stati omessi dalla cartografia. Quindi partiamo da questo, partiamo da una, appunto, io ho detto dabbenaggine, ma insomma c'è superficialità sicuramente, ma voglio andare, non capisco, però poi ce lo spiegheranno meglio forse anche la magistratura che sta indagando, come ancora la giunta e anche la proprietà sostengano che sia tutto in regola. Ma andiamo al di là di questo, manca totalmente una risposta politica, manca ancora una visita ai cittadini, alle cittadine di San Gallo, che l'hanno chiesta da 2 mesi, è stata promessa e continuano a chiederla, senza o con il favore di stampa, sottolineando che non sono nemici. Ecco, questo è il punto fondamentale, e c'è una comunità che chiede, continua a chiedere dialogo dopo essere stata esclusa da ogni comunicazione riguardo a quello che cambia la loro vita. E questo si riflette, è una metafora di quello che succede a Firenze, una incapacità di un vero dialogo, di un vero confronto, di assumere anche letteralmente il punto di vista della cittadinanza quando si parla di trasformazioni, quando si parla di modello di città. Quindi, in attesa appunto poi delle indagini che comunque faranno chiarezza, e questo lo auspichiamo che avvenga in breve tempo, c'è una difesa a spada tratta, cioè quindi di questa operazione, di questi 16.000 metri quadrati dedicati al lusso, con due birilloni che coprono la vista e tolgono il cielo, quindi è l'occupazione anche del cielo, non solo degli spazi terreni, da parte di un gruppo privato che porta quale beneficio a Firenze, che poi il punto è questo, quando un famoso architetto risponde ma in fondo dal punto di vista delle proporzioni anche l'uomo è sproporzionato, Palazzo Vecchio è sproporzionato, e se si ragionava così non sarebbero stati fatti, e si dimentica che quelli erano e sono edifici pubblici dedicati a servizi alla città e non due mostri che fanno solo reddito, che permettono solo di estrarre reddito dal territorio, dal cielo e dalla vista di Firenze. Questo paragone non è accettabile, ci vuole una visione di città diversa e ci vuole un dialogo rispettoso e vero delle persone che lo chiedono, al di là, ripeto, delle risultanze poi delle indagini che attendiamo con anche curiosità e preoccupazione. La politica non attenda i risultati della magistratura, ma fermi il cantiere e dia un segnale di vita alla città.
0: Vai Francesco, grazie ancora come sempre per le tue parole, le tue riflessioni, le informazioni che ci hai dato per fare un po' di chiarezza. Lo aspettiamo questo segnale di vita dalla città, forse è più sensato aspettarcelo dagli abitanti e dai nostri lavoratori e lavoratrici, quali anche noi siamo, piuttosto che dai partiti, dalle forze politiche di maggioranza. Comunque capiamo certamente anche il tuo appello e la tua provocazione alla politica, che tante volte ha deluso e continua a farlo. Sarebbe il caso che si dessero una svegliatina, diciamo così, e se mai dovesse avvenire avverrà proprio in conseguenza delle mobilitazioni che anche voi mettete in campo, diciamo così. Per chiudere su questo e anche la trasmissione, gli ultimi minuti li dedichiamo a guardare cosa dicono per l'appunto i giornali su questa questione. Guardiamo dal 30 di aprile, data alla quale esce la comunicazione che abbiamo orora ascoltato con Francesco, data direttamente da Salviamo Firenze. Il primo giornale che guardo è il Tirreno, che dice: Sangallo, nuovo esposto, la battaglia è sulle distanze. Un articolo abbastanza scarno, al contrario di quello che fa La Nazione, che invece mette la cosa in prima pagina con la foto notizia e una foto dalla presa da una delle finestre degli abitanti, che sono state anche quelle delle visite aperte fatte qualche mese fa, di cui abbiamo parlato anche ancora una volta grazie al lavoro di rete di Salviamo Firenze tra cittadini, abitanti e tutti coloro che stanno nelle vicinanze. La finestra sul mattone, nuovo esposto su Sangallo, i residenti, omissioni gravi, biti, confusione sulle norme. Gli abitanti della zona Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto, ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa. Verifiche tutte rispettate, accuse infondate. Ecco qui che La Nazione fa un gioco un po' by clickbait, per cui dà spazio alle notizie

depositi e prestiti e proprietà sono privi delle costruzioni a ridosso della torre. La contestazione non è stata rispettata alla distanza di almeno 10 metri dalle costruzioni esistenti. L'assessore Abiti, dichiarazioni lesive, quella norma vale solo per la distanza da edifici finestrati, quindi qui si attaccano al fumo delle candele, ma insomma la procura continua ad indagare. La Repubblica, anche questo è un giornalone che mette anche una foto, anche questa significativa. Le foto, devo dire, fanno un certo effetto, qualunque esse siano, perché le case del centro storico, come abbiamo avuto occasione di poter vedere anche con i nostri occhi, chi non ci fosse mai stato, varrebbe la pena anche solo suonare un campanello per guardare Firenze un po' dalle abitazioni del suo centro storico. Chi c'è stato sa di cosa si parla, chi ci ha vissuto ancora di più. La luce non è un lusso per certe abitazioni che non sono grandi, non necessariamente perché si trovano nel centro di Firenze descrivono una condizione di classe agiata o assolutamente di privilegio. Ci sono anche case piccole, anguste, abbastanza buie, con scale di difficile percorribilità, quindi gli spazi sono spesso stretti, non è tutt'oro quello che luccica, diciamo così, e la vita nel centro storico è diventata sempre oggettivamente più difficile, e quindi la rivendicazione alla luce, allo spazio, è una cosa assolutamente importante per chi ci abita, non per chi vende. E quindi le foto mettono in evidenza questa realtà e molto fa effetto. Il Corriere poi del 1° di maggio, San Gallo, altro invito alla sindaca, venga qui, non siamo il nemico, lettera dai residenti oscurati dalle torri del resort, dovrebbe venire con i suoi occhi, come ci ha detto Francesco, ancora la politica non si è visto, anche se aveva promesso che sarebbe passata quantomeno a prendere un caffè e a farsi vedere. San Gallo e le case sparite, lo dice La Nazione, il 3 di maggio, lettera aperta dell'architetto, accuse false, ecco perché. Fabrizio Rossi Prodi, vincitore del concorso sul restyling dell'ex ospedale militare, replica ai residenti: norme fraintese, sono preoccupato da questo clima. Ecco che sposta già la questione sul livello personale. Ora cominceranno a parlare di terrorismo, di accuse di personalismi, e così la butteranno in caciara. Questa è una ipotesi. Contro il mio progetto per San Gallo, accuse strumentali e presupposti errati. La lettera di Fabrizio Rossi Prodi, l'architetto vincitore del concorso e quindi l'esecutore, il proponente del progetto, che è stata pubblicata dal Corriere. E in chiusura ultima, San Gallo, le accuse al mio progetto basate su un errore di interpretazione. E quindi, per chiudere, alla fine insomma c'era un errore di interpretazione nel decreto di valutazione impatto ambientale per l'aeroporto ed è stato cambiato, ci sono errori di valutazione, evidentemente le norme sono sempre poco chiare per chi deve fare degli affari. Su questo vi saluto in modo un po' laconico, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a tutti e a tutte voi, a chi è stato con noi e ci ha dato il suo contributo, dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao!

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Un brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che gli ha posto, figlio!
0: Buon'idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: Non so, penso che alcuni di voi già conoscano, e comunque presenteremo appunto il loro progetto editoriale, ma perché proprio oggi pomeriggio in Piazza Tasso, dalle ore 17 circa, e poi diventano come sempre le 17:30, ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Io affilo la mia falce. Quindi accorrete numerose in Piazza Tasso più tardi.
1: E mentre accorrete potete continuare a ascoltare Radio Contado, perché oltre a Tabor ci sarà la presentazione anche di un altro libricino scritto da dei compagni nostri. Ma bando, non possiamo dare tutte le indicazioni ora.
0: No.
1: Ora vi lasciamo un po' di musica e a seguire il Mela Libro.
0: Ottimo.

0: se mi trovo qualcuno vicino, non domando perché si ritrova con me a condividere questo destino. Siamo lo spurgo del vostro motivo.
1: Mela Libro, rubrica estemporanea di libri di Radio Contado. E diamo il benvenuto a tutte e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori in questo venerdì 9. Partiamo subito col primo libro che vi volevo consigliare. È un libro di Matteo Righetto e si chiama L'anima della frontiera. È un libro ambientato in montagna ed è questo uno dei motivi per cui ve lo consiglio, in Alta Val di Brenta. È una terra circondata da boschi e una terra in cui alla fine dell'Ottocento si coltivava il tabacco. E la famiglia De Boer, per sopravvivere, oltre che coltivare il tabacco, lo traffica di contrabbando, e è la storia di un padre che parte con la piccola figlioletta per insegnarle a diventare una contrabbandiera attraversando quei territori e quindi, senza troppe parole, come spesso fanno i montanari, le trasmette tutto quello che è il pericolo, ma anche tutto quello che è la simbiosi della vita in montagna, che la vita in montagna necessita per permettere la sopravvivenza degli umani. È un bel libro, un libro così da bere tutto d'un fiato. Poi Matteo Righetti è un bravissimo scrittore, quindi penso che vi potrà appassionare. Vi leggo soltanto questo piccolo commento, cioè questo piccolo pezzo del libro che magari vi dà un attimo la suggestione, ecco, anche del perché ve lo consiglio. Le vedi in fondo? Quelle sono le vette feltrine. La Iole, il nome della ragazza, aveva seguito lo sguardo del padre finché i suoi occhi non si erano posati su quelle cime. Dopo qualche istante lui aveva ripreso a parlare. Iole, questo viaggio ha una sola regola: non tornare come sei partita, torna a casa diversa. E come si fa? Il mestiere del contrabbandiere è lo stesso del vento. Non ci si deve mostrare, non ci si deve far afferrare e si deve sempre imparare ad essere pronti a cambiare direzione. Quindi, Matteo Righetto, L'anima della frontiera, un romanzo di Mondadori.

0: A cercare un lavoro lontano, da che cosa scappiamo? Le milizie del dio denaro fanno il mondo schiavo in ogni stato, schiacciato in fabbrica o bombardato, scappa solo chi è fortunato.
1: Ma veniamo a temi più nostri, più affini anche al nostro momento storico. Voi sapete che io sono in un momento di David Graeber tutto dentro, e quindi il prossimo libro è suo, Dialoghi sull'anarchia. È un libro edito da Eleutera, da cui vi traggo questo semplice dettame. L'anarchia, per come la intendo io, non è un atteggiamento, né una visione, né un insieme di pratiche. È il processo di continua interazione tra questi tre poli. Quando un gruppo di persone si oppone a una qualunque forma di dominio e inizia ad immaginare un mondo diverso, modificando di conseguenza le proprie relazioni con gli altri, beh, questa è l'anarchia, comunque vogliate chiamarla. Detto questo, il libro è molto interessante anche per altri motivi, oltre che per l'approfondimento sul tema dell'anarchia, anche perché è un'ottima occasione di avere una buona sintesi anche dell'alba di tutto, cioè sintesi, diciamo che sintetizzare l'alba di tutto è una pratica penso impossibile. L'alba di tutto è un libro che io ho già consigliato e che secondo me va letto come Anna Arendt, La banalità del male, sono libri che vanno letti, però all'interno di questo libro si possono trovare degli assaggi sia di questo che di quello sul denaro, che sono comunque importanti da collocare, e anche così uno capisce se gli interessa un approfondimento, e quindi di buttarsi su due tomi da più di 500-600 pagine. Quindi questo secondo libro, David Graeber, Dialoghi sull'anarchia, edizioni Eleutera.

0: Ambra o i Palazzinari?
1: Ma veniamo così al nostro terzo e ultimo libro di questa puntata, Edizioni Malamente, Raul Dal Masso, la verissima storia degli 40 banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al turco. È la storia di una quarantina di banditi che facevano razzia in questo paesello ad Amandola, che era ambientato nel seconda metà del 1500 ed è tratto da un manoscritto realmente ritrovato ad Amandola. Questo lo rende interessante, lo rende un reperto storico, perché la trascrizione, diciamo, che tenta fedelmente di riprodurre un po' quello che sono stati i passaggi di questa specie di diario ritrovato, in cui Raul Dal Masso fa poi anche tutto lo contestualizza, ecco, lo traduce, perché sennò sarebbe comunque incomprensibile per come scrivevano in quegli anni, sia graficamente che dal punto di vista sintattico. Quindi questo libro, appunto, che racconta la storia di questi 40 a un certo punto erano nelle Marche, Amandola si trova nelle Marche, e il Papa li fa bandire, li fa cacciare, quindi questi si mettono in marcia verso la Serenissima, dove in quegli anni la Serenissima iniziava ad avere problemi con i turchi, e quindi loro si imbarcano su queste galee che arrivano fino a Cipro, dove vivono l'assedio a Cipro, che dura un bel pezzo, tipo un annetto, e a Famagosta nel bel mezzo della grande guerra contro il turco, ecco. E quindi durante, insomma, quest'anno il bello, insomma, anche di questo libro è che un po' come io affilo la mia falce, tu percepisci proprio precisamente com'era in quegli anni girare, vivere, assediare in questo caso, e quindi nel dettaglio un po' come si agiva la guerra in quegli anni. Purtroppo la guerra è un argomento quotidiano anche per noi, e quindi è così, no? Tutte le stramberie di allora sono incuriosiscono. Il libro poi culmina con la battaglia di Lepanto, e quindi così, insomma, anche un gran finale, ma appunto il bello è l'ambientazione. E quindi vi consiglio, come terzo e ultimo libro di questa nostra rubrica di oggi, Raul Dal Masso, Edizioni Malamente, Storia dei 40.

da che parte tira, qua come gira la ruota del tempo, niente più è come prima, tutti puntano al ponte più in alto, sgomi.

0: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Uno spot imperituro, nonostante non lo sia il nostro Papa e ci ha lasciato, ma questo spot rimane comunque negli annali della storia di Radio Contado. Ma eccoci adesso con chi?
2: Abbiamo l'onore di avere qua con noi il Ruvido. Era un po' ora che non salivi, Ruvido.
3: Ciao, ciao a tutti e tutte, era tantissimo che non venivo lassù, ma forse magari anche un paio di
1: Ci sono stati un
3: settimane, eh?
1: po' di problemi con i treni ultimamente, ma comunque rieccoti qua. E sei qua con noi in quanto amico degli amici di Lud.
3: Eh sì, amico degli amici.
2: L'amico degli amici, perché volevamo presentare questo libro che è uscito da pochissimo, un mese forse.
1: Ma anche
3: Possiamo.
1: meno forse.
3: Sì, un po' meno. È
1: Perché
3: uscito.
1: ci siamo incappati al genuino noi.
3: Sì, è uscito preciso per il Genuino che è stato giù
2: A
3: in quel di
2: Battipaglia.
3: Battipaglia. Sì, è uscito quell'occasione lì, quindi non è neanche un mese, sì.
2: E presentiamolo subito. Mangiare è un atto di guerra.
1: E si comincia
2: Dunque.
1: subito con un titolo ad
2: Pom
1: effetto.
2: pom pom pom.
3: Sì, è un lavoro fatto a più mani dagli amici di Lud, così si firmano, io li conosco, sono amico degli amici di Lud, diciamo. E questo libro gli è stato dato questo titolo, Mangiare un atto di guerra, riferendosi alla famosa frase di Wendell Berry che diceva che mangiare è un atto agricolo e parafrasandolo appunto l'abbiamo trasformato perché il monito che esprimeva Wendell Berry dicendo che appunto l'atto di cibarsi, l'atto di sopravvivenza è quello di mangiare, non è un atto diciamo mercantile ma è un atto agricolo. A questo punto gli amici di Lud
1: L'hanno
3: l'hanno
1: attualizzato.
3: attualizzato dicendo che appunto a questo punto come stanno le cose nell'industria sia della produzione che della distribuzione di cibo, il fatto stesso di alimentarsi, il fatto stesso di sopravvivere mangiando è diventato un atto di guerra. Quindi, questo libro è una ricerca su questo aspetto e ha un sottotitolo che spaventa perché appunto forse l'hanno fatto apposta solo per farlo leggere ai
2: Per
3: veri interessati
2: incutere
3: perché
2: timore.
3: sì, appunto si fa subito un collegamento fra l'apparato militare industriale che ha comunque ormai a livello planetario conquistato la produzione di cibo e il sistema Israele, cioè quello che è diventato oggi l'espressione massima della produzione industriale che, guarda caso, genera violenza di tipo coloniale, è un po' il fondamento di tutto lo sviluppo occidentale.
2: E come è sviluppato un po' questo libro? Io ho iniziato a leggerlo, devo dire, scusate, sono solo a metà perché il tempo non è stato molto, però c'è una lunghissima premessa e una grande
3: Beh, insomma,
2: ricerca.
3: la ricerca è complessa perché mettere insieme questi argomenti in modo, diciamo, che abbiano un minimo di organicità non è cosa semplice. È articolato in quattro capitoli, dove il primo capitolo è un po', diciamo, a parte l'introduzione e un minimo di conclusioni. I quattro capitoli si organizzano intorno a un filo conduttore che è appunto la produzione industriale di cibo. Il primo capitolo è diciamo un'introduzione alla geopolitica, a tutti i sommovimenti che ci sono e che stiamo vedendo sempre in maniera più drammatica, la lotta per le risorse nei vari angoli del pianeta, si vede appunto che c'è questo sistema complesso di tentativi di accaparrarsi energia, l'energia che viene da energie fossili o energie nucleari, energie tutto quello che appunto è energia, che è estremamente il sistema, diciamo, di produzione di cibo industriale, ma non solo, di tutte le produzioni industriali sono estremamente energivori. Tutta la società occidentale nostra, cosiddetta sviluppata, è energivora e ha bisogno di grosse quantità di energia. Adesso, con l'ingresso prepotente della digitalizzazione, di tutto ormai i processi, anche semplicemente di più che altro per ora nella distribuzione, però piano piano sta entrando anche nella produzione, sono sempre più digitalizzati, sempre più dipendenti da input che sono di origine appunto cibernetica, informatica, e quindi hanno bisogno assolutamente di grosse quantità di energia. L'accaparrarsi e quindi i conflitti maggiori che vediamo in questo momento sul pianeta sono tutti in zone dove c'è dispute che riguardano questioni energetiche. Poi il secondo capitolo invece entra un po' più nell'argomento e fa un excursus storico, partendo dall'Ottocento, insomma, fino alle due carneficine mondiali, dove appunto si vede che tutto quello che si è mosso nell'industria bellica ha avuto delle grosse ripercussioni nell'industria del cibo, e anzi sono assolutamente compenetrate le due, e nasce così il concetto di dual use, che ancora oggi, come lo stesso Fritz Haber, che era l'inventore dei gas bellici, dei famosi gas che hanno fatto le prime stragi nella prima guerra mondiale, ha potuto seguitare i suoi studi appena finita con la sconfitta della Germania e messa al bando la produzione di gas bellici. Lui ha seguitato i suoi studi dicendo che appunto studiava per insetticidi occupati in agricoltura.
1: L'industria non si può fermare, quindi è ovvio, poi no, dobbiamo poi riconvertire.
3: Si creano delle industrie grosse che producono principi attivi, che producono materie prime, che per l'appunto l'esempio più eclatante è quello dei nitrati di ammonio, che appunto sono un brevetto che valsa a Fritz Haber il premio Nobel nel 1918 per la chimica, perché ha avuto questa invenzione della produzione industriale dei sali di ammonio, dei nitrati di ammonio. Sono gli stessi che servono a fabbricare gli esplosivi e in contempo anche i concimi chimici fertilizzanti, che ancora oggi la BASF, che è la detentrice del brevetto, sta ancora scrivendo sul suo sito che la grande scoperta di Fritz Haber è una scoperta che sancisce l'unione inscindibile fra industria e guerra, e anche l'unione fra l'industria e la produzione del cibo, e a tutt'oggi scrivono che permette l'alimentazione a miliardi di persone. E noi sappiamo benissimo che questa è una balla, perché è la balla della rivoluzione verde, dove ci hanno raccontato per 60 anni che la chimica era fondamentale per poter nutrire i miliardi di persone in aumento. Adesso che siamo sugli 8 miliardi, ci stanno dicendo che non è più sufficiente la chimica, ma c'è bisogno della bioingegneria, c'è bisogno della genetica, c'è bisogno della cibernetica per poter mettere tutti i processi sotto l'automatizzazione digitale. Questo è appunto il secondo capitolo, fa questo excursus storico, mettendo in relazione l'origine di questi processi, fino ad arrivare insomma, ad oggi, sull'energia atomica, su quello che è stata la conquista dello spazio, e poi ancora oggi la conquista dello spazio, diciamo, digitale, quindi e si sta parlando di cavi sottomarini, si sta parlando di infrastrutture potenti, non di cose eteree e smaterializzate. Sono materiali e come, e sono
1: terre rare,
3: sì, tutto quello che viene, l'estrazione serve per poter produrre gli strumenti, diciamo, che tutti quanti abbiamo, quasi tutti quanti abbiamo in tasca, via. Gli amici di Lud non ce l'hanno in tasca, però vabbè, questo studio seguita con un quarto capitolo che questo è quello più simpatico, perché si entra nel magico mondo della genetica, perché appunto da quando si è scoperto, insomma si è avuto le grandi scoperte di secolo, no? Il DNA, la struttura, cose che ancora oggi, di cui ancora oggi non ne siamo pienamente a conoscenza, ma che comunque vengano ampiamente utilizzate in un modo estremamente determinista e riduzionismo, però comunque vengono utilizzate per poter giustificare gli OGM, poter giustificare la manipolazione genetica degli esseri viventi e i relativi brevetti, in quanto diventano invenzioni.
4: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
3: Ecco, questo era un annuncio della COP.
1: Vero?
3: Mi sembrava, no? Pensavo, vabbè, no, appunto, questo è un richiamo che appunto c'è anche un accenno nel libro sulla questione della deregolamentazione dei nuovi OGM, che ormai sappiamo che il 18 maggio, molto probabilmente tra poco, pochissimi giorni, sarà approvata dal Parlamento europeo, e quindi la deregolamentazione comporta il fatto che alcuni degli organismi geneticamente modificati, che per un sotterfugio diciamo molto, molto grossolano non sono più equiparati agli OGM, perché insomma non vengono considerati come fossero naturali, cosa che in realtà non lo è, però verranno deregolamentati, e quindi sarà possibile utilizzarli anche nei paesi europei dove fino ad ora c'è stata una moratoria agli OGM, e ci sono milioni e milioni di cittadini europei che sono convinti che ancora ci sia questa moratoria, ma che invece non ci sarà più, questi prodotti, questi cibi, e poi interverranno anche sugli animali, ma insomma tutto entrerà nella nostra catena alimentare di prossimità, quindi nei nostri supermercati ci saranno prodotti in Italia e anche in Europa,
1: e senza essere etichettati,
3: che non c'è obbligo di etichettatura, quindi saranno messi in commercio senza che nessuno lo sappia. Questo è un bel regalino ci stanno facendo i nostri parlamentari europei.
1: Tutto questo è legato anche alla questione brevetti, poi
3: è legato alla questione brevetti, insomma, ecco, diciamo che su questo sì, perché c'è la normativa, diciamo, mondiale su questo qui, c'è stata tutta una battaglia legale negli Stati Uniti, e poi si è estesa un po' a tutto il mondo, che ha fatto sì che si potesse brevettare, questo già negli anni 50 mi sembra, si potesse brevettare un essere vivente, cosa che ovviamente non è possibile brevettare un essere vivente, in quanto in natura non è di nessuno, però è diventato possibile brevettarlo, in quanto andando a modificare le sequenze del DNA e introducendo dei pezzetti di sequenze da altri organismi, si va a creare un qualcosa che diventa automaticamente, legalmente, un'invenzione, e quindi brevettabile. E questa è un po' tutta la storia che conosciamo della Monsanto, di tutte le battaglie legali negli Stati Uniti, che anche oggi diventerà in Europa, diciamo, attiva in questo senso. E questo è un po' tutto il capitolo che parla della genetica, è molto interessante, perché insomma questi amici di Lud si sono messi di buzzo buono a cercare di far...
2: Hanno studiato,
3: ma anche hanno cercato di far... di trasportare un linguaggio comprensibile, comunque non strettamente accademico, anzi tutt'altro che accademico, però comunque insomma, di manipolare delle nozioni che normalmente deleghiamo agli specialisti, ma che invece non sono affatto da specialisti, anzi sarebbe l'ora che la gente cominciasse a occuparsene più direttamente.
2: Quindi può essere comprensibile anche a noi comuni mortali, non così eruditi?
3: Sì, io penso proprio di sì, insomma, non è... Poi appunto c'è una cosa anche simpatica, ho visto dentro a questo libro, c'è pure scritto, non mi ricordo più se nell'introduzione o nel finale, che non ci sono note, non c'è...
2: Infatti l'avevo notato, volevo domandarti.
3: Hai notato che non c'è note?
2: Per caso tu lo sapevi, non ci sono note.
3: Non ci sono note, c'è scritto, forse nelle conclusioni, c'è scritto che non ci sono note, perché il lavoro tutto accademico di dimostrare che una cosa è reale, perché si cita un altro lavoro che ne cita un altro e che ne cita altri due, è un sistema tutto accademico e fa diventare realtà provata quello che in realtà potrebbe ancora essere oggetto di discussione, tipo questa, il riduzionismo, diciamo, applicato alla genetica negli OGM. Mentre invece qui non ci sono note, ma c'è un sentirsi liberi di manipolare le informazioni che studiando si possano, pur non essendo ultra specializzati, ma anzi si può mettere in contatto delle scienze o dei campi che non sono usualmente a contatto, tipo incastrare un ragionamento di genetica sulla storia o sulla geopolitica può sembrare un ragionamento un po' strano, però in realtà è mettere in contatto delle nozioni che normalmente l'Accademia valuta in scatole stagne, non comunicanti tra loro, generando ultra specializzati che non sanno magari guardare con il microscopio molecolare l'infinitesimamente piccolo, sanno guardare a milioni di anni luce le stelle, ma non si accorgano delle frane che ci sta sotto casa. Quindi insomma, questo discorso volutamente non accademico, vedo che l'hanno praticato.
2: Interessante, interessante.
3: L'ultimo capitolo, non so se c'è ancora tempo.
1: Sì, ci dica.
3: L'ultimo capitolo invece è è un po' il succo di tutta questa ricerca, fatta la premessa sulla geopolitica, sulla storia e sulla genetica, si arriva a oggi e si mette, viene messo in relazione quello che in questo momento l'Accademia in Italia sta facendo, e lo sta facendo a stretto contatto con l'Accademia israeliana e con l'imprenditoria israeliana e ovviamente di tutto l'Occidente intero, però in questo momento l'Israele, proprio per volere del gruppo di comando attualmente sionista che c'è in Israele, è proprio volutamente altamente specializzato in alcune tecniche, compreso quelle della gestione dell'acqua e della gestione del cibo e della produzione industriale del cibo, però hanno bisogno di una scala dell'economia di produzione che loro non possono avere. Ovviamente sperimentano tutte le loro diavolerie sui territori occupati, quindi è una sottotecnologia di estrema violenza sia contro la natura che contro anche le persone e i popoli che abitano i territori, e lo vediamo, ovviamente ce l'abbiamo sotto gli occhi, e poi anche hanno bisogno di un bacino d'utenza maggiore per poter giustificare produzioni industriali di grossa portata. Tutto questo sta avvenendo nel caso nostro, con tutta la ricerca in Italia, sta avvenendo con una stretta collaborazione, e facciamo un esempio, uno fra tanti, che è quello dell'Agritech Agritech International Center,
2: proprio quello
3: che ha sede appunto alla Federico II a Napoli, e che raggruppa un po' in una fondazione, che come sappiamo bene le fondazioni sono società di diritto pubblico e privato insieme, che comunque si raggruppano intorno a un capitale per ottenere uno scopo, che normalmente lo dichiarano ovviamente filantropico, benefico, però sappiamo benissimo che in realtà o si parla di distrazione di fondi o si parla di condizionare la ricerca. In questo caso è la seconda, si condiziona la ricerca perché praticamente questa fondazione che è fatta appunto nel 2022 a Napoli raggruppa tutte le università, quasi tutte le università italiane, e poi ci sono i centri di ricerca nazionali, o MICNR o
1: il CREA
3: e quant'altro, e poi ci sono i cosiddetti portatori di interessi, hanno messo capitali anche loro, e sono la grossa industria, e guarda caso è molto impegnata in tutti i settori del tecnofascismo coloniale che principalmente, insomma, si possano, vabbè, Leonardo in testa e poi tante altre, c'è Leni, c'è la Nestlé, sono tutte dentro lì. Poi la cosa bellina e simpatica è che questi capitali che sono stati messi per la ricerca in realtà sono solo la miccia per accendere dei progetti che vanno poi finanziati con il PNRR, quindi insomma tutte le università metteranno fondi del PNRR, quindi diciamo soldi a debito sottratti alla comunità vanno a fare ricerca bellica oppure dual use, che quindi riguarda anche la produzione industriale di cibo, che come recita il titolo, mangiare è un atto di guerra.
2: Vabbè, per non svelare tutto, perché insomma ve lo dovete leggere questo libro, ma dove si può trovare?
1: Esatto, dove si trova questo libro? Visto che gli amici di Lud non li possiamo vedere, come arriva?
2: Se non lo sai nemmeno te, no, magari tu ce ne puoi procurare qualche copia.
3: Io attualmente ce l'avevo qualche copia, ma
1: è andata a ruba.
3: Non ci sono più. Presto insomma ci sarà una ristampa e si può trovare nelle distribuzioni,
1: nei migliori mercati di Firenze.
3: No, il mercato contadino di Piazza Tasso ce lo dovrebbero avere, poi comunque anche in altri contesti insomma sta girando. Va per bene. Il momento non è edito, insomma è edito in proprio, quindi non c'è una distribuzione di tipo più, un po' più organizzato, però insomma cercatelo.
2: cercate.
3: Ci troverete.
2: Ruvido, grazie mille. Noi ti lasciamo tornare al lontanissimo mercato.
3: Io ho pigliato il treno e torno in mercato.
2: Buon viaggio e a presto.
1: Grazie
3: ciao
1: mille.
3: A tutti, ciao. Grazie di aver ascoltato.

0: Verso la metà di febbraio del 1525, Thomas Münzer tornò liberamente a Mühlhausen, in Turingia, da dove era stato espulso 5 mesi prima. Da allora a Mühlhausen accadono cose strane. Con il ritorno di Münzer, l'agitazione in città crebbe, ma sembra che, montando di tanto in tanto a cavallo per arringare il popolo, egli in realtà cercasse di evitare che l'inevitabile insurrezione scoppiasse prematuramente. Si può dire che a Mühlhausen si instaurò una sorta di doppio potere. Da una parte c'era il Consiglio Perpetuo, rappresentativo della tendenza riformatrice moderata di una minoranza del patriziato e dell'insieme dei maestri delle corporazioni, che cercava di amministrare la città a vantaggio dei propri interessi, ma nel rispetto della tradizione, quindi continuando a riscuotere regolarmente le tasse, a pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, c'era un embrione di proletariato rappresentato dai sostenitori attivi della riforma popolare, organizzati intorno a Münzer. Questa massa esercitava una veemente pressione sul nuovo consiglio, cercando di tirarlo dalla propria parte e di strappargli determinate concessioni. Questa situazione riassume la grandezza e i limiti di Münzer. Egli aveva condotto sulla soglia del potere una classe sociale che sarebbe stata troppo debole per mantenerlo se l'avesse conquistato, come sicuramente avrebbe potuto fare con un colpo di mano. I suoi nemici dell'epoca sostenevano che avesse instaurato un regime comunista, ed è importante cercare di estrarre qualche elemento di verità districando questa matassa di letture tendenziose. Non basta prendere per buone le calunnie e rimbalzarle per farne dei titoli di gloria da attribuire a Münzer. Dobbiamo cercare di capire quali fossero le cose che voleva fare e quali invece quelle che poteva fare. Insegnò, secondo l'anonimo autore di una storia di Thomas Münzer, che tutte le proprietà dovevano essere tenute in comune, come scritto negli Atti degli Apostoli. In questo modo rese il popolo così spregiudicato che la gente non voleva più lavorare. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno di grano oppure di stoffe, si recava da un uomo ricco, scelto da lui, ed esigeva la cosa richiamandosi alla giustizia divina. Perché Cristo, dicevano, vuole che si condivida con chi ha bisogno. Se i ricchi non davano volontariamente, venivano espropriati con la forza. Proviamo ora a metterci nei panni dei contadini asserviti alla gleba, dei soldati mercenari licenziati, dei piccoli commercianti esclusi dal sistema delle corporazioni, degli operai sfruttati e affamati, abituati a subire ogni tipo di prepotenza. L'esempio di Münzer diede loro, a tutti costoro, la forza e il coraggio di osare, mentre la sua predicazione faceva loro intravedere la speranza in un mondo migliore. Che cosa potevano desiderare? Quale destino migliore potevano immaginare? Senza dubbio diventare contadini indipendenti, padroni del proprio pezzo di terra. O poter diventare maestri in una corporazione. Il regime politico che potevano sognare, l'instaurazione di quella giustizia divina di cui parlava Münzer nei suoi sermoni infocati, come avrebbero potuto immaginarlo se non come uno Stato in cui le ricchezze superflue dei ricchi sarebbero state redistribuite tra i poveri? L'articolo che volevano applicare diceva «Omnia sunt communia», tutto è in comune. Ognuno doveva ricevere secondo i suoi bisogni e secondo delle proprie necessità. Quanto ai principi, i conti o i signori che non avessero voluto adeguarsi dopo essere stati severamente richiamati, sarebbe stata tagliata loro la testa o sarebbero stati impiccati. Questa è stata la sua grandezza. L'aver saputo fare del suo ideale un obiettivo accessibile alla gente del suo tempo, a persone socialmente determinate, e al tempo stesso l'aver saputo mettere in campo una tattica politica e militare per raggiungerlo. Questi i suoi tratti lo distinsero profondamente dalle varie sette mistiche o anabattiste del tempo che parlavano del regno di Dio in assoluto, senza fare i conti con le contingenze di classe.
1: E ringraziamo il Ruvido che oggi, insomma, ci regala, oltre alla sua presenza, anche se è disposto a leggere un brano tratto dal libro che presenteremo oggi in Piazza Tasso verso le 5:30, che è delle edizioni Tabor. Abbiamo qua con noi proprio il fondatore. Abbiamo l'onore di avere il fondatore delle edizioni Tabor.
2: Grazie, è un onore per me.
1: Grazie, perché finalmente dopo anni e anni e anni siamo riusciti a farti scendere fino a Firenze, perché insomma hai fatto un bel pezzettino di viaggio per essere qua con noi. E, non so, raccontaci subito come nascono le edizioni Tabor.
2: Allora, sì, diciamo che nascono in Val di Susa. Il primo libro l'abbiamo pubblicato nel 2013. In Valle di Susa, che non è un caso perché, a parte, vabbè, appunto il fatto che io e gli altri che hanno dato vita a questa avventura abitiamo lì, c'è però anche un po' una ragione che è un po' uno dei fili così fondanti del progetto che c'è alla base, nel senso che nasce chiaramente anche un po' sull'onda della lotta NoTav. E perché noi sentivamo perlomeno un po' un'esigenza derivata dal fatto che il movimento NoTav aveva comunque una grande forza pratica, diciamo, in quel periodo lì soprattutto, però quello che un po' ci rendevamo conto è che anche l'immaginario che si aveva in questa zona di montagna, ma come in tante altre zone marginali, periferiche di montagna o rurali, condividevano in qualche modo, erano un po' subordinate a un immaginario molto cittadino, metropolitano, che è un po' ovviamente un portato del movimento operaio novecentesco, in cui il riferimento principale, il soggetto, come si diceva, l'operaio di fabbrica, industriale, cittadino, con tutto quello che ne consegue, con anche un certo sorta di disprezzo, un po' più o meno dichiarato per i villani, le classi rurali, contadine, che insomma nelle ideologie novecentesche del socialismo, ma in generale un po' tutto un certo progressismo delle ideologie novecentesche, le popolazioni rurali sono sempre state viste un po' come in qualche modo reazionarie, marginali, portatrici di istanze che non erano quelle, no, del progresso dell'uomo nuovo che si libera grazie alla tecnologia. Quindi l'idea era cercare anche di creare dal punto di vista dell'immaginario un proprio immaginario, no? Quindi andare a riscoprire tutta una serie di storie, di patrimoni, di episodi di resistenza, di rivolta, di lotte in territori non metropolitani. Quindi inizialmente appunto soprattutto nelle nostre zone, delle Alpi occidentali. I primi libri che abbiamo fatto, uno era su Fra Dolcino e Margherita, un'esperienza di un'eresia e nel contempo di una rivolta delle popolazioni della Valsesia, in quel caso nel 1300. Poi un altro libro che abbiamo fatto sugli Escartun, che era stata questa esperienza, questa storia di una sorta di autogoverno a cavallo delle Alpi, che è durata ben 4 secoli, tra 1300 e 1700, in realtà molto di più, è stata formalizzata appunto nel 1300, ma un'esperienza secolare, che in realtà non è una particolarità di quella zona delle Alpi, è un po' tutto nel Medioevo. Si creano tutta questa serie di esperienze di autogoverno molto diverse tra di loro, che però dimostrano che per secoli le popolazioni si sono autogovernate al di fuori degli stati nazionali, degli stati centrali, a cavallo delle frontiere per come le conosciamo oggi. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire anche queste storie di altre forme di amministrazione dei territori, non per idealizzarle, per dire che erano insomma qualcosa di perfetto a cui tornare, però diciamo per riappropriarsi un po' di episodi di storia che ci sono sconosciuti, perché è abbastanza allucinante se ci pensiamo. Noi stessi che vivevamo in quel territorio lì non ne sapevamo niente, per 4 secoli popolazioni di quel territorio si sono autogovernate ed è un'esperienza che è stata completamente cancellata, sicuramente non si studia nelle scuole, quindi il tentativo era quello di riappropriarci di queste storie e di farlo non da un punto di vista così accademico, noi non siamo dei storici, professionisti, ma l'idea era proprio che le popolazioni dei territori dovessero riappropriarsi delle loro storie. Quindi questo diciamo un po' come punto di partenza, poi in realtà abbiamo fatto diversi libri, la gran parte sono di taglio storico, però abbiamo fatto altri libri su esperienze più diciamo, contemporanee, uno con Trade sulla storia della SAD di Notre Dame des Landes, del movimento Notav un po' in parallelo, che ricostruiscono questa lotta, altri testi. Ad esempio la collana Agire, che è uscito il primo libro appunto quest'anno su un'esperienza di lotta di Oscar Gasseiros, che era questo gruppo semiclandestino francese negli anni 80, e poi la collana Bundschuh, che è il nome della Lega dei contadini, questa cospirazione che all'inizio del 500 appunto Bundschuh è lo scarpone Legacci, che era un po' il simbolo di questa alleanza tra le schiere contadine che all'inizio del 500 preparano in qualche modo il terreno per quella che sarà la cosiddetta grande guerra dei contadini del 1525, di cui ci parlava l'audio di prima e di cui parla l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, questo qua su Thomas Munzer, appunto Io affilo la mia falce, e appunto prendendo come logo questo simbolo di questa Lega abbiamo preso un po' a pretesto il cinquecentenario appunto della guerra dei contadini del 1525 e abbiamo fatto tutta una serie di pubblicazioni, di libretti, di libri su questo tema qua. Adesso l'ultimo appunto su Munzer specifico sulla guerra dei contadini, però in realtà ricostruendo un po' il contesto in cui questa esplosione avviene. Questo perché crediamo sia estremamente interessante non tanto quel momento lì, quella rivolta lì, ma proprio il momento storico in cui avviene, che è la fine, il declino del Medioevo, la nascita della modernità capitalista per come la conosciamo oggi ancora, il momento in cui nasce lo Stato-nazione per come lo conosciamo, l'economia capitalista, le frontiere, un certo modo di fare la guerra, il colonialismo, la scoperta dell'America, sono tutte questioni collegate che in qualche modo portano al momento storico in cui siamo tuttora, e i contadini dell'epoca si rendevano perfettamente conto di quello che stava succedendo. E quella fu veramente una resistenza, una vera e propria guerra che oppose ai poveri dell'epoca contro questo nuovo mondo che stava nascendo, che dimostra che intanto che i contadini non, le rivolte contadine, come spesso vengono lette, non erano in realtà delle così esplosioni di collera senza programmi, senza obiettivi, senza idee. Al contrario, i contadini avevano appunto perfettamente consapevolezza di quello che stava succedendo, avevano richieste, rivendicazioni ben precise e poi appunto che si fu veramente a un passo da un vero e proprio rovesciamento sociale. Quindi questo dimostra anche che, anche qui, al contrario di come certa ideologia ci presenta il progresso storico, non c'era scritto da nessuna parte che il feudalesimo dovesse essere sostituito da un ordine ancora più disumano come quello capitalista. Erano appunto strade aperte, l'affermazione della modernità non è stato così un lineare progresso, ma è stato proprio il frutto di una sconfitta, la sconfitta delle classi povere e di una vera e propria guerra civile che in realtà è andata avanti secoli. Quello è stato un momento culminante, il 1525, ma in realtà un conflitto secolare che in qualche modo va avanti ancora oggi per certi versi.
1: Quindi l'idea di creare proprio una casa editrice nasce dal vostro bisogno, appunto, di comunque dar voce, parlare, approfondire anche argomenti, insomma, che è difficile trovare da altre parti. Ma come funziona? Cioè, scrivete solo voi, pubblicate anche libri di altri, in quanti siete, come scegliete? C'è cioè un. Come è strutturata Tabor?
2: Ma un po' non è che esista proprio una struttura, diciamo, fissa. appunto ci sono delle linee guida che sono quelle che più o meno ho detto, insomma, che stanno alla base. Siamo in due o tre che ci occupiamo, chi più della distribuzione, chi più dei banchetti, chi più della redazione dei libri. Però in realtà, appunto, a parte chi porta avanti, diciamo, continuativamente questo progetto, poi ogni libro ha un po' una sua storia, nel senso che abbiamo pubblicato alcune cose, sono state scritte da noi stessi, due o tre libri, altri sono traduzioni, quindi appunto ogni libro ha un po' le sue collaborazioni, nel senso che magari ci vengono fatte delle proposte, collaboriamo con qualcuno per tradurre un testo, altri siamo noi a proporre delle collaborazioni. Poi, ad esempio, abbiamo fatto delle ristampe, abbiamo collaborato con, per esempio, Donne Delinquenti, che è un libro di Michela Zucca, che è amica un'antropologa del Trentino, che ha scritto questo libro su, diciamo, un'altra storia anche qua dei territori marginali, soprattutto alpini, montanari, di tutte le figure eretiche, ribelli, bandite, al femminile. E lei è appunto un'antropologa alpina, e quel libro l'abbiamo fatto insieme a lei, cioè l'ha scritto lei, poi l'abbiamo un po' rivisto insieme. E così ogni libro ha un po' insomma, un suo percorso diverso, diciamo così.
1: Bello, interessante, interessante. E avete proprio stampate voi, avete dei compagni e delle compagne fanno la copertina, insomma, come funziona anche questa parte più tecnica?
2: Ma anche lì appunto dipende, abbiamo

0: Insomma, per ora è troppo complicato farli noi autoprodotti, quindi quelli li stampiamo in tipografia. Per il resto sì, ci occupiamo tutto noi dell'impaginazione, della redazione, delle grafiche, appunto in questo modo qua, ed è tutto comunque volontario, cioè non è un'attività lavorativa per noi, anzi, insomma.
1: Beh, è tutto volontario, quindi vuol dire dalla vendita dei libri che cosa succede?
0: E dalla vendita dei libri teniamo, cioè il ricavato serve per stampare altre cose di
1: Quindi
0: fatto.
1: tutto viene
0: Sì,
1: reinvestito per ricreare altri libri.
0: poi in realtà abbiamo anche una biblioteca in Val di Susa, quindi in parte serve anche per acquistare altri libri per allargare la biblioteca che abbiamo su appunto in Val di Susa.
1: Vabbè, cultura che genera altra cultura, quindi tutto viene reinvestito.
0: Funziona, diciamo.
1: Bene, bene.
2: E i canali che usate invece per la distribuzione, quindi sono vari banchini, poi c'è un sito.
0: Esatto, sì, facciamo appunto banchi in giro di distribuzione, poi abbiamo il sito, quindi si possono, che è edizionitabor.it, e si possono acquistare lì scrivendo al contatto mail che c'è sul sito, e poi abbiamo anche un distributore ufficiale, diciamo la Diest, che si occupa poi di distribuire nelle librerie, cioè ovviamente non ha una grande distribuzione nelle librerie, però teoricamente, se uno in
1: Però
0: libreria
1: se
0: lo
1: uno va
0: chiede,
1: in
0: si può.
1: libreria, lo chiede, lo
0: Ok.
1: può
0: Esatto,
1: ordinare. Anche questo è importante da sapere.
2: sì. E mi immagino sia appunto una scelta anche ponderata quella di non essere invece sui canali social, vari.
0: E sì, in realtà da poco abbiamo
2: Faccio la
0: aperto.
2: domanda del cavolo.
0: In realtà finora sì, più di 10 anni non li abbiamo avuti, ma più che altro per incapacità
2: Gestionali.
0: nostra, però da un annetto così abbiamo aperto un canale Telegram e un canale
1: Lo so,
0: Instagram,
1: noi lo vediamo da qua,
0: e
1: noi solo che possiamo vederlo, vediamo che una nota di vergogna sul suo volto, ma bisogna scendere a
2: no, colpa mia
1: compromessi.
2: della mia domanda.
0: No, no, no, beh, ci sta, devo dire che
1: Bisogna
0: comunque.
1: ammetterlo, così.
2: Ma che ti volevo chiedere in realtà? Ma per la ricerca appunto di testi, cioè mi immagino sia complesso comunque, non sono argomenti appunto come dicevi prima, né che sono trattati spesso, sono lati della storia anche un po' rimasti sepolti. Cioè com'è che uno arriva a ripescare magari libri da poi tradurre? Cioè penso ci sia una ricerca, insomma.
0: Ma sì, lì è un po' tra virgolette casuale, nel senso appunto cioè non avendo noi neanche un percorso di studi specifici su questi temi, sono un po' interessi personali che poi vengono approfonditi sulla base appunto anche delle esigenze del momento, di quello che ci sembra più interessante pubblicare in un momento o in un altro. E poi appunto anche grazie ovviamente alle collaborazioni, nel senso che noi non è che abbiamo un sapere così esteso su tutto, quindi magari quindi facciamo più riferimento, ci appoggiamo a chi magari ne sa di più di una cosa, dell'altra, si fanno insieme delle ricerche per poi arrivare alle pubblicazioni, insomma, un po' così. Adesso, ad esempio, io ho parlato soprattutto appunto di episodi storici delle nostre zone, però abbiamo anche una collana in cui abbiamo pubblicato gli scritti di Öcalan, altre cose sul Kurdistan che abbiamo fatto in quel caso in collaborazione con Wiki, che è l'ufficio informazione del Kurdistan in Italia. Insieme a loro abbiamo appunto pubblicato una serie di libretti di testi di Abdullah Öcalan, e insomma varie cose così. Un po' casuale.
2: Ottimo. Senti, ti facciamo dire giusto due parole su Io affilo la mia falce senza entrare troppo nel dettaglio, visto che avremo a breve
1: Esatto.
2: l'iniziativa, ma giusto una cosa un po' generale.
0: Sì, appunto, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di questa collana che dicevo prima, il Bunshu, ed è un testo in realtà su Munz e sulla guerra dei contadini. E ne esistono di testi, anche se la gran parte sono esauriti, però abbiamo scelto questo perché intanto non era mai stato pubblicato in Italia, un testo che originariamente era stato scritto in francese da uno svizzero, Maurice Pianzola, che era uno scrittore, giornalista svizzero negli anni 50, quindi un testo abbastanza, insomma, di metà del secolo scorso, e ha un taglio, come forse si è un po' anche capito dalla lettura di prima, un po', diciamo,

0: Siamo sul confine tra il romanzo storico e il saggio politico, cioè non è un testo molto pesante, abbastanza scorrevole come lettura, però anche abbastanza insomma, preciso e rigoroso a livello storico, quindi è un buon strumento, anche questo un po' in generale il taglio che cerchiamo sempre di avere, cioè di non avere un taglio troppo accademico, scientifico, palloso, diciamo. Le questioni di cercare che insomma avere testi che siano un po' alla portata anche di chi vuole leggere, non ha troppe per forza competenze scientifiche o accademiche, e ricostruisce appunto attraverso la figura di Thomas Munzer. Che così poi lo diremo meglio dopo, è un po' rappresentante della corrente radicale della riforma, cioè colui che, insieme ad altri ovviamente, però diede insomma, un grande contributo a fornire al movimento contadino le parole d'ordine, delle loro lotte. La grande guerra dei contadini si può anche intendere appunto come un convergere di tante battaglie locali che nel secolo precedente, all'inizio del Cinquecento, avevano contrapposto la comunità contadina con il signore locale in controverse appunto singole, isolate tra di loro. La guerra dei contadini fu un po' un confluire di tutte queste battaglie in una lotta comune, dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista teorico. La corrente radicale della riforma, mentre la riforma protestante più famosa, quella di Martin Lutero, era in qualche modo, no, la giustificazione del punto di vista dei principi, della borghesia in ascesa che si contrapponeva alla Chiesa di Roma per di fatto tenersi per sé le ricchezze e non doverle consegnare a Roma, ci fu un'altra riforma, un'altra faccia della riforma che fu quella popolare, cui appunto Munzer era rappresentante, che attraverso la riappropriazione del Vangelo, ricordiamo, poi appunto dopo diremo meglio, però un aspetto tra i tanti, ma uno dei più centrali, forse quello appunto la predicazione in volgare, cioè fino ad allora la gente andava in chiesa la domenica a ascoltare in latino delle parole che non sapeva cosa volevano dire. La predicazione in volgare fece sì che i contadini, gli artigiani, i tessitori, gli operai iniziarono a capire cosa c'era scritto nella Bibbia, iniziarono a capire che non c'era scritto da nessuna parte che c'erano i servi e i padroni, che c'era chi era destinato a sgobbare, chi a pregare o a combattere, ma al contrario c'era scritto che gli uomini erano tutti uguali perché tutti figli di Dio, o perlomeno i contadini se ne riappropriarono, ne fecero un messaggio rivoluzionario e ne fecero la base delle loro rivendicazioni, quindi fondando le loro rivendicazioni di accesso comune alle terre, di riappropriazione delle risorse, di fine della servitù della gleba, giustificando queste richieste sulle scritture, quindi il diritto divino, diciamo così. E quindi questo libro racconta un po' questa storia, ricostruendo anche un po' tutto il periodo storico, quindi con la nascita tanto delle colonie, poi di nuove tecnologie, la stampa, caratteri mobili, insomma, tutta una serie, le miniere, insomma, tutta una serie di rivolgimenti, le espressioni artistiche. Pianzola, l'autore di questo libro, ne ha scritto un altro che stiamo traducendo, forse sarà una delle prossime pubblicazioni, sui rapporti tra i contadini e i pittori. Fu un periodo, quello del Rinascimento, di fatto, in cui molti pittori si schierarono con il movimento dei contadini, quindi ci furono le espressioni artistiche anche in questo senso. Insomma, un po' una descrizione di tutto quel momento storico attraverso la figura di questo giovane predicatore tedesco.
1: Io prima di salutarci, che insomma sta giungendo l'ora anche perché sennò poi ti prosciughiamo, che dovrei far prendere un treno, andare fino in Piazza Tasso a presentare il tuo libro. Una curiosità, ma c'è i libri che, no, che voi pubblicate, decidete di pubblicarne un tot, riuscite a venderli tutti? Ce n'è uno che magari vi è rimasto sul groppone, che non
0: Sì.
1: riuscite...
0: Adesso va bene, non voglio proprio svelare troppo, no, sì, si può dire. No, di solito devo dire che cioè, va molto bene, nel senso che molto spesso sento altri che fanno libri, che si lamentano, in generale il mercato librario, tutti si lamentano. Io devo dire che noi siamo sempre riusciti a mantenerci, cioè perlomeno ad andare in pari, se non insomma, avere comunque sempre un fondo per poter stampare. i libri successivi, quasi tutti i libri, noi ne stampiamo 1000-1500 copie, quasi tutti li abbiamo ristampati almeno una seconda volta, se non alcuni anche tre o anche quattro. Alcuni, tipo stranamente, peraltro, quello ad esempio che dicevo prima con Trade, che parla della ZAD di Notre Dame des Landes, del movimento Notav, che io credo sia un bellissimo libro, secondo me dei migliori racconti sia del movimento Notav che è l'unico peraltro in Italia che almeno fino ad allora raccontava un po' della storia della ZAD fatta proprio da dei protagonisti, cioè da compagni che stavano lì. Non so per quali ragioni, però quello lì ce li siamo tenuti sul groppone, ne abbiamo ancora delle pile varie.
1: Quindi per chiunque passa in Piazza Tasso oggi,
0: Un
1: magari
0: offertone.
1: offertone.
2: Consigliamo vivamente l'acquisto di Contrade, che tra l'altro io ho, quindi uno me l'ho levato.
1: Bene, noi ti ringraziamo e
0: Grazie a voi.
2: ci
1: vedremo
2: Grazie
1: più tardi quando riusciremo a sganciarci da questa brevissima puntata.
0: mille a voi.
2: Grazie
0: Ciao.
2: ancora.
1: A presto.
0: Ciao a tutti.

0: Un'altra questione assunse per Thomas Munzer un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista tattico, ma anche strategico: la distruzione dei castelli fortificati. Abbiamo già visto come questa tattica fosse al centro della petizione dei contadini della Foresta Nera. Durante i mesi di aprile e maggio, i contadini demolirono un migliaio di castelli in tutte le province insorte, su istigazione della minoranza rivoluzionaria guidata dai seguaci di Munzer. In Turingia, egli diede personalmente istruzioni in diversi luoghi affinché tutti i castelli fossero demoliti completamente, uno per uno, e le loro ricchezze fossero confiscate e distribuite a beneficio delle comunità. L'8 maggio scrisse al Consiglio Comunale di Sondershausen: dobbiamo attaccare il nido dell'aquila, come dice il profeta Abdia. Siate coraggiosi, in alto i cuori. Non risparmiate gli empi, non abbiate pietà di loro. È necessario se non volete che la Germania diventi un'immensa fossa comune. Nella mente di Thomas Munzer, questa Germania del futuro era un paese senza fortezze, una Germania in cui la classe dei principi e dei feudatari sarebbe stata distrutta perché non avrebbe più avuto roccaforti dove nidificare. Si pone a questo punto la questione del sistema sociale e politico che avrebbe sostituito questo sconvolgimento dell'ordine e della relativa forma di potere. A questo proposito, Munzer evitò ogni previsione utopistica. In lui non c'è più traccia dell'ideale del Bundesschuh, il sogno di una Germania centralizzata con la sola autorità dell'imperatore. Munzer afferma più e più volte che il potere della spada appartiene alle comunità. L'obiettivo della rivolta era quello di rafforzare questo potere mettendolo al servizio della comunità di cui era emanazione. E se i principi che portavano la spada l'avessero usata a beneficio di tutti, allora avrebbero potuto continuare a esercitare il loro mestiere di servitori del popolo. La forma del potere è rimasta quindi un po' indefinita. Sarebbe stata una sorta di repubblica. Quel che è certo è che sarebbe stata emendata da qualsiasi divisione in classi. Come scrisse Thomas Munzer nel suo opuscolo di Norimberga, il popolo sarà liberato e Dio sarà il suo unico padrone. L'incredibile attività di Thomas Munzer durante il mese di aprile e la prima quindicina di maggio del 1525 e la sua influenza su tutto ciò che accadeva in una città importante come Mulhausen fecero sì che il focolaio di insurrezione innescato in questa città si estendesse in poche settimane a tutta la Turingia, alla parte di Sassonia a ovest dell'Elba, a Fulda, a Lassia, a Eichsfeld, all'Harz e al Brunswick. Munzer non era più l'uomo che passava la notte chino a preparare i suoi sermoni. Predicava dal pulpito, riceveva le delegazioni nel suo quartier generale, nella casa dei Giovanniti, arringava le compagnie degli artigiani armati, radunate in piazza, talvolta cavalcava fino ai villaggi vicini per andare a dirimere dispute e a sistemare certi affari. E quando tornava, andava a ispezionare i lavori di ampliamento dei fossati della città. Portava ancora il suo stendardo bianco con su dipinto l'arcobaleno, simbolo dell'alleanza stipulata da Dio con l'umanità quando le acque del diluvio si erano ritirate. L'avremmo potuto trovare per strada a complottare con la sua giovane compagna Ottilia e il suo gruppo di donne, monache liberate dalla clausura. L'avremmo visto spesso recarsi al convento degli Scalzi, dove c'era la fucina dei cannoni. Quanto era orgoglioso della sua artiglieria! Del resto era l'arma che abbatteva le mura dei castelli. Era qualcosa che avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Germania.
1: Oh, eccolo lì! binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei Harry Potter?
4: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
6: Ebbene, molto molto in anticipo rispetto al nostro solito, noi vi salutiamo, vi lasciamo ovviamente...
7: Ma c'è un perché, giustamente, perché quando ci sono le iniziative in Piazza Tasso, anche a noi ogni tanto piace parteciparvi in orario, e quindi essendoci questa bellissima presentazione alla quale vi invitiamo caldamente a partecipare e speriamo con queste letture e con l'intervista di prima a Pepe di avervi invogliate tutte e tutti a venire, noi vi salutiamo in anticipo in modo da riuscire a prendere il nostro bellissimo treno e arrivare più o meno in tempo per l'inizio della presentazione in Piazza Tasso, quindi non ci vogliate a male, ma oggi va così.
6: Vi lasciamo comunque con Cinemela, se no che puntata di Radio
7: esatto.
6: Contado sarebbe, e noi ci riaggiorniamo. A presto!
7: A presto!

Ma veniamo subito al primo film consigliato per questa settimana che trovate su Netflix. Si chiama 40 secondi, è del 2025 ed è di un giovane regista che si chiama Vincenzo Alfieri. È la storia di Willy Monteiro Durante, un giovane che viene ucciso durante una rissa a Guidonia Monceglio, che è un paese vicino a Roma. E il merito di questo film, il motivo anche per cui ve lo consiglio, è un po' quello di divulgare una storia realmente accaduta, cioè che in un ambiente comunque diciamo di malavita o di pre-malavita, di giovani di strada, si annidano poi delle modalità di conflitto e degli espedienti anche di conflitto piuttosto futili, che però poi alla fine hanno risvolti drammatici. E quindi appunto è la storia della morte di questo ragazzo, che avviene in 40 secondi di bastonate assurde, sotto effetti di droghe più o meno pesanti, e quindi sì, appunto è la prima nota di merito, ecco, di questo film, è quella di raccontare questa storia. L'altra è proprio un merito registico, nel senso che tutta la vicenda è montata in maniera avvincente, sale un escalation, una suspense, una sorta comunque di intrigo che il regista sa rendere in maniera molto efficace, per questo che ve lo consiglio. 40 secondi del 2025 di Vincenzo Alfieri.

Ma veniamo dunque al secondo film, titolo di questa puntata di Cinemela, che è Non morirò di fame, che trovate su Rai Play del 2023. È un film del 2023, è la storia di una persona che prima faceva il cuoco, poi cade in povertà per tutta una serie di disgrazie, anche sì, così un po' consuete, ecco, in questi nostri anni moderni. Cade in povertà e appunto attraverso il riutilizzo di quelli che sono gli scarti di mercati ortofrutticoli e della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati, crea e ricrea delle relazioni perché comunque è e rimane un grandissimo chef. E diciamo che questo film che scorre via, insomma, un po' come una commedia dalle tinte un po' drammatiche, ma proprio appena appena appena, pecca un po' di non avere alcuno spirito critico e alcuna politicizzazione del tema che invece affronta bene ed è il tema cruciale, appunto quello dello spreco alimentare. D'altra parte, questo Umberto Spinazzola, questo regista che sì, attorno alla sessantina, è comunque un regista che arriva da programmi televisivi, regia di programmi televisivi tipo cose sulle top model, reality o MasterChef, cose di questo tipo qua, e quindi non ci si può aspettare certo che al di là del gridare allo spreco, possa dire molto di più. Però, insomma, se ci fai un film, ci investi dei denari, coinvolgi delle persone, secondo me, insomma, potrebbe anche essere che si va oltre dire lo spreco alimentare si può contrastare facendo dei manicaretti, per le persone che se no non mangerebbero, dire anche lo spreco alimentare è parte di una catena tossica che riguarda l'alimentazione e, insomma, su tutto questo argomento non spendo parole che potrebbero essere retoriche, ma che comunque, appunto, dire semplicemente che lo spreco si può riutilizzare mi sembra, insomma, svilire, minimizzare un tema che è un tema politico cruciale, importantissimo di questi nostri anni. E quindi, insomma, io vi consiglio questo film, però, appunto, da guardare con questo occhio critico, insomma, o comunque con questo occhio obbligato in qualche modo alla superficialità.

Ma veniamo ora al pezzo forte di questa puntata, che è il film dal titolo Bus 47, un film del 2025 di Marcel Barrena, con l'ottimo Eduard Fernandez, che già è presente, protagonista nel film Open Arms, La legge del mare, che vi ho segnalato, del film Quando Dio imparò a scrivere, che trovate su Netflix, che non so se vi ho segnalato, ma comunque è un bel giallo da vedere, appunto anche lui coprotagonista di Tutti lo sanno, il bellissimo film che vi ho consigliato ancora l'anno scorso a Cinemela, con Penelope Cruz e Xavier Bardem. E quindi lui, che è Eduard Fernandez, è invece protagonista di Bus 47, è l'autista di un autobus e nonché è una persona che è stata emigrata dalla sua regione per motivi politici, assieme a tante altre persone, e che assieme fondano questo quartiere, lo costruiscono proprio, questo quartiere di Barcellona che si chiama Torre Barrio, il quartiere che non ha minimamente servizi. È un film alla Ken Loach, molto bello, in cui insomma c'è un po' la conquista della linea del tram, dell'autobus che arriva tuttora in quel quartiere, ed è insomma un bel film, un film politico, un film appunto ambientato poi in una Barcellona ricostruita, anche bello, pieno di immagini di repertorio, perché appunto il quartiere fu fondato nel 1958, e poi tutta questa la vicenda, diciamo, legata alla rivendicazione del diritto al trasporto, anche perché comunque tutto il quartiere lavorava poi per Barcellona come schiavo della città, schiavo invisibile che dopo deve tornare a casa a piedi attraversando una montagna, e quindi la rivendicazione di un diritto di trasporto per i lavoratori è ambientata nel 78, quindi c'è tutta una ricostruzione e anche tutto un utilizzo delle immagini repertorio, soprattutto sul finale, in cui appunto ci sono le immagini veritiere di quel periodo e di quella vicenda. Quindi Bus 47 di Marcel Barrena, 2025.

E su queste segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento al prossimo Cinemela e tanti saluti, statemi bene. Ciao ciao!

Anche le foche bevono Radio Wombat.

Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora...
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Vi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualcalt'altra qui scriglia, la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Roba.
1: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugno voi che fate schifo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.